Sonide, de Maria Beer. Sonide, per sende e prau, les flurs contemplau, en fine noblezia les crescen, ce gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, moluto tenina a ina furau, la vevina spina, e bocca di ciao. La fova tombiala, e quella voliu. Un cuort, a lasciau pendre il ciao, e pirida.

Javouche, da Clodoury Bezzola. Mince tant lesa schfuandrar ant il plumatsch e sgiarpi sun tantar ils terms da ma conscienza. Imprender l'alfabet de troclodits e schiavar ora l'avenir da mes passà. Mince tant, vulesa nascer sot una meldrinsaina.

Da sper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nüdes hün la riva, lamm il mar batte cuntin, sott un mantel da sombriva as zopainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolite splendur. Es quai il reflex da londa o as droaglientai l'amur?

0: las novitats de RTR.
1: Bienji, el assis, meu nom Maria Fieli, a cui dati de nov per vus. A cui era vol il Parlament questa giada examinar las mesiras de sparin che il Consell de la Citat propona. Ed il concern Volkswagen planisesce da rilasciar fino a 15% ses personal. Od stati aura da stat con fino a 30 in graz a quira. Autor kan gavant dus ons el Parlament a quira questa giada entra en el paquet a sparin che il Consell de la Citat propona. Las singulas mesiras doan venir discutadas en una comisión e per parte durante la debata da budget il december. Trander auter prevesen las mesiras da stricciar las classes bilingues romances en el schalim superior. Plinavant doa dar pipau cas coliaziuns dal bus de la citat ed es parcaris gratuits in la obreau doan venir stricciats. An tot vol la citat uscia sparniar 16 milions francs. L'emprim paquet de sparn del Consell de la Citat veva il Parlament refusà il 2024. La votazione a Mustè davart il Parc de Gius e Moviment naia becch contrafacch al drecch. Quai a decis la drecchira superiura, scola Vishnanka de Mustè scriva in sia comunicazione. Il mars veven las votantas e les votants approvà il projekt sin la Real Fontauna. Per qualche la votazione a contenì il contratto di recce da costruzione et in empresta 1,75 milioni di francs, a ella tenore la ricorrenza viola il principio costituzionale dell'unità della materia. Tenore la recce superiore, non sa a quale intanto becce il caso, per qualche le due domande sa il materiale ma incogliate e servien alla medema fine mira. Contro la decisione della recce superiore, pon le partite anche far recurs. Il concern tudesch d'autos Volkswagen ha annunciat a stricciar ils proxims ons ulteriores 50 mili plazzes. Ansemen cum mesiras a sparin che il concern veva già annunciat avant dus ons, planisesch a VW uscia da stricciar finat 100 mili plazzes sin l'entir mund. Quai munta avar 15% l'entir personal. Con quest pas doa la facente venir sanada e preparada per l'avenir. Tra il concern tutschen in tutte 10 marques d'autos, sper VW, in quai tranter auter Audi, Porsche e Seat. In aeroplan della Swiss, che era sinviadi da Turic a New York, a Irsaira stui fare in atterramento d'urgenza in el Canada. Ragion per quai sei a sta in passagier, che agi problems medicinals. Il passagier sei in il Canada venis urda in cira medicinala, scola Swiss Agic, sind un monde dell'agentura de novitats Kisten STA. Su Enterlink Cup ai l'aeroplan con passa 200 passagiers continua se sviadi a New York. E nos veninter els resultats dal Balapé. En il rom della Super League ai FC Basilea pers contr Sion con in adus. Plinavant a Servet pers contro Lugano con 0-1. E tar il hockey sin glatsch. Per il campion svizzer Fribourg ha la stagione cominza con in success. En l'emprim giu della Champions Hockey League han els batti il campion austriac Graz con 4-2. Per las ulteriores duas equipes svizzeres comenza la Champions Hockey League questa sera. Il club de hockey de Tavao vinga a giugar a Chasa contra ils norvegiais da Storhamar. Ginevra Servet, medema meina Chasa, contra ils Eisbären Berlin.
2: La meteo.
1: Oz lati aura da stat con Blair Soleil e Strusch Nivels. A quira arriva la temperatura fino a 31 graz, en l'engiardina auta fino a 24 graz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Brand.
4: Nulliamo del tot brand. Al prim dovremo un caffè. Mes nom, Livio Fofa. Zadjuvi un bon di.
3: RTR.
5: Credibile e simpatico.

0: Venerdì con RTR.
1: Ed è la stessa Seidisch. Buon dì, in un bel venerdì. E naturalmente, in bocca al lupo.

In Germania occupa per il momento la domanda si può veramente mostrare per democrazia per un festival da musica. Ed è venuto di manura il 4 settembre, la 6 di Genova, già visto un bundi iscocipara non è qui in Germania più del tutto possibile. Questa fin demna allo, appunto in Germania sul Hockenheim Ring, non è una quarta d'autos, di per sé un festival da musica e da trattenimento di Blair da Pusco Musica, quel festival si nomina Festival Glücksgefühle. 200.000 persone saranno dalla partita. Una band ci des nida annunciata e ci darà sul programma, nu suonerà però, nempe Alfa. Alfa Vil, qui con il loro grand hit Big in Japan. Perciò non è Alfa Vil dalla partita, al Chantadur. Marian Gold ha tabellà pro ultims concerti il palco di una Kunter la Dretta, also in Germania concreta manch Kunter la AfD, e per la democrazia. E as organizzatur del festival hanno so dit, c'è il festival sa è apolitic, also c'è no vöglien, ci ven dat tras parolas politiques sul palc, c'è la lessa dominar la musica. Qua vez un altro musicist, ci sono era questo festival in pain altro, Campino di Totenhosen, ha per esempio mania, c'è questa è una decisione absurda, e la band Calce Candela annuncia schon ossa, c'è scia es. Sain dalla partita, in sonda, non sanno mo ci va un o nulla, per vedere ci non sono nulla, del tutto contento con gli organizzatori. Cioè, e allora va un es pur rezzo il palc e annuncerà un allora la fitch fitch da dat fuck nazis. Un festival da musica senza politica, quai potesse divenire in Germania a movaira da dat. Ma in da dat, venio sopra nu. E noi design sci ad Alphaville, qui con un dei loro ulteriori grandi hits, Forever Young.

Gracie Abrams, That's So True. Pelas lingios grossas de questa benura, pisere una decisione politica quaira, un grand concern d'autos tu daisch e balapè. As details, enti las noitats, alas sesi mets. In bun 3 minuti mets, comenzai bai che ci venda di.

0: Beatles con WhatsApp qui a Pro RTR. WhatsApp c'hai gira guai dal Daini Osser la moità alla sesimez con Maria Fiali.
1: Auter Kangavand Duzons, il Parlamento qui requesta già da entrare nel pacchetto Sparn che il Consiglio della città propone. Le singole misure stanno venire discutate in una commissione e per parte durante la debatta del budget il dicembre. In tutto vuole la città spargnare con le misure 16 milioni di francs. Era il concern tedesco Autos, Volkswagen vuol spargnare ed ha annunciato di stricciare il prossimo ons ulteriori 50 mili plazzes. Insieme con misure di spargn che il concern aveva già annunciato avant dus ons, planisce VW uscire da stricciare fino a 100 mili plazzes in l'entir mund. Quel mund avar 15% dell'entir personale. En il rom della Super League al FC Basilea pers contro Sio con in adus. Servet ha perso contro Lugano con 0-1.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Jetzt nirei da c'è da sua idal pucciadi da lemna con Blair Sulai bot in giunas nuvlas e appunto ortwart chat per da quist tempo quaira da rai amonia da sur 30 grads circa 31 grads sur risot selva 29 grads fin 28 grads da ot in engedina bassa in sur 6 fin 27 grads ieri in engedinata ater zons da quist tem comainzio nio da gela raslais in engedinata ot da la era amonia da 24 grazie. E allora ci hanno tenuto il primo caffè o cofussi na bain bot il stesso pranu vai per vin
4: non sono ernio quel del vin Klaus Thaler
0: era buono in Freida Klaus Thaler ma pranu vai oggi appunto per vin non si domanda ci baiva insomma amo vin
5: un conto plus forse in qualche season proprio non siamo una gaudano in BMW con una buona portalata
0: la vendemmia della sua è cominciata questa fin demna la festa da vin a Maiavilla per cui non domanda ci baiva a movin per chai e per chai non vini più ma vin non do lì 50 plus per cui un viva su questa 50 plus e naturalmente tutti buon dì
2: RTR da luz per vos.
0: Noi apportiamo bene di questo venerdì o con Dermot Kennedy. Qua era Dermot Kennedy, ma alvegna monaiata. Ai. E ninguna tema. Io non ho amotini vin. Bebler caffè. Ossa vignal. E questa è la scir completa.

0: In de Stadsbaan. De muziek de zon tot aan de Jennifer Rush con Destiny. Qui pro RTR in 19 minuten is de set. Presunte zot venderdi es 4 de september per Atras Simple Mainz. Al secondo di dalla ciacciata grigiuna. La final mainz comincia la ciaccia i dapù dalla ciaccia dai lorer ots doll sets. Qui è pro RTR. Naturalmente ci da erquiston a salut da ciaccia i cinques da der saira sulla premiera ciutaini il loreno in pain do las sets. Ma ossa vai per la ciaccia, manuglia per la ciacciata, di per sé per la ciaccia bassa.
1: RTR Impuls.
0: Quizdits con le storie da ciaccia da Benedetto Vigne.
2: A ciaccia geva barbatona, a dina insieme con ses frar Florin, a ciaccia bassa. Els lavoravan omadus en la hotelleria, en chasas da noblezza e ricciuns. Linsco prim camerier, lautersco chef concierge. L'ottobre tornavani dalla stagion en avosan il Pichenvich alpin, abitavan en il strec, ma ospitaivel niu de l'urciasa paterna, insieme con la famiglia quinada. Parents cals steven fermamain a cor, ma en il ciao aveveni in unic patrac, las lieurs. E qua ciaminavan ils dus la da mangia avant l'alva, singive lur buis marca sauer, buis dubles caliber sedes. Disats alla mandura de hotels da vaglia, eren els vestits impeccablamain en fiuter vert scir. Diana, la deessa de la ciaccia, aves frangi plajairun dels vesair. E becemblidain, spirels trotava la lora, l'urciauneta da lieurs, razza luzerner lauf hund. Adina allegra e viscla, leda d'esser final main libra. Perce che il resch d'alon era la dina en ciadaina. Ils disciauts avant casa, las noz en stala, den virn, den or in qual spasseggiada, di e noc, en il ciaut, dal besciam, dal quina. Ma la stat, cur che la sterlamenta era si montogna, giaceva l'ora, savent sol suletta, en se spau per neu de strom. Da quel zons, ne discorriva anc na gin, da tortura, da tirs. Tut mo per via de la ciaccia da barba tona, e da barba Florin.
0: Ai.

0: Duo Inglais Super High, qui a Pro RTR, a proprio Super High, una super ata presun ata eine er nu patria pratica mai chot la sta in de sta na sta incredibile la vai o mon prolungazione fino al mai mercurdì resti più o mein quist time actual i am per vida quist bellisma sta a io la vendemmia er cumenta quiston blarun più bot er il signorade sono giorni del clearless us i domaunes allora under la quista findemna es del resto era molto fischio da vin a Maya Villa. E per qua è la nostra domanda da lì, da ci far con vin. Al vin, vai in 26, potes nempenir fenomenal e li stess al consum da vin, quel se redua on per on. Per qua è la nostra domanda da lì, ci baivamo vin per ciai e per ciannunas occasions.
1: Io hai febo gem vin, sottot vin italian.
2: De, adino puspoi. Sco aperitif, im bien vin alf, e dinas cei flot, de?
3: Ah, ja, bei bolchon in glas vin, mi citon, trin bien da mangiar, in glas vin, si cei, tip top.
4: Si, e bei vin, e bei fiente mühl vin, tanto anche una buona china, e sunera in til mis del vin in gettina bassa, e hai ei out, per una buona occasion, al dret mühl vin, la dretta compagnia, es perfekt.
5: Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein.
6: Drinne buone china, schon zweine gar china. Ni so entro mi sin glas vin delle squattro, ni co aperitif. Ja. In di de cao qui bia laure, che se interessa. Ja, per presentar temps in zemmen, bei bin sin glas vin.
7: I caccion, che lanz poi zacuecren buon glas vegne.
1: Per esempio, ci viene insieme con gli eut, che plainami, con gli eut, che l'ambiente constata.
2: Ti rimbiene gentà, con sei sotto, con sei con amici insieme, in la sera, in apero, de. Quattro, in questo momento, niente che ha posto, con sei in codice, saison, cortin, in la sera, poi vi, con un glas vin.
8: Orda motegus da sanadaci vagi da calar cun vegni. A prima senza sez fici gugent angi vegni, ja?
9: Io sez baibelus negin alcohol, denton dati novs vin senza alcohol, letze crecens che vendine pia pi fec, la societate crescion che s giovens baibel pia pi pao, che se crescion la baia.
6: La giuventena baibel pia pi pao vin. Ja, so nusus in nostra giuventena, in familia baibel struz vin pli. Ja, bitte, das ist unsere Generation, ja.
2: Fast nicht die nächste Generation, also bloß die Jungs da tot, in Tegels, ja. Schon konnte bloß fast, in welche Saison Papier und Zemmen, eine Gauden in Wien, Wien, und in der Bühne Petralade, ja.
10: Und noch bei mein Wien.
11: Und so nirgend wie quel del Wien.
9: Bitte, play, aber ja, wir schon bei
4: Io bevo il vino sotto con i miei partenari, c'è la fin di anno in una buona bottiglia di vino, perché è un ammiratore di buoni vini, è un gran cielo di vino. Adesso hai approfittato qua.
12: Io preferisco il Alf, ne vedo con 61 miglia di vino, Alf Miller.
0: Allora diciamo, viva donta per vino, e si forza un po' in bot in 6 minuti, e si la 7. Se lasciai un'ora mo in caffè.

0: Les novitats de RTR.
1: Bienvenue, i a les 7, meu nom Maria Fiali, a cui date de nou per vos. A quera vuole il Parlament questa giada examinar las mesiras de sparing che il Cusè de la Citat propone. Ed il concern Volkswagen planisesce de relasciar fin a 15% ses personal. Ot stati aura de stat con fin a 31 graz a quera. Auter kan gewand dus ons el parlamenta quira questa giada entra en el paquet a sparing che il cusel de la citat propone. La singulas mesiras duan venir discutades en una commission e per parte durant la debata da budget il december. Per sparnia en tut 16 milions francs duai dar passa 70 differentes mesiras. Konkret duai entranter auter venir stricciades las classes bilingues romances sin il stalim superior. Plin avant, tu hai erdar pipaucas colliaziuns dal bus de la citat ed ets parcadis gratuits in la obre au, tu hai venir stricciats. L'emprim paquet a sparing dal cusel de la citat veve il Parlament refusà il 2024. La votaziun a Mustè davart il Parc de Gius e Moviment naia bec contrafaccia al drec. Quai ha decis la drecire superiura, scola Vishnanka da Mustè scrive in sia comunicaziun. Il mars beven las votantas dels votants approva il projekt sin la Real Fontauna. Per quai che la votaziun a contenì il contract da drec de construcziun et in empresta 1,75 milions francs a ella tenores recurrenz viola il principi constitucional dall'unitat della materia. Tenor la drecira superiura na sai a quadentant becsta il cas per quai che las duas domondes sain material ma incoliades e servien alla medema fina mira. Contra la decisione della drecira superiura, pon las partides anche far recurs. Il concern tudesch d'autos, Volkswagen, ha annunciato a stricciare ils proximes ons ulteriores 50 mili plazzes. Insieme con mesiras a sparing che il concern aveva già annunciato avant 2 ons, planisesce a VW uscia da stricciare fino a 100 mili plazzes in l'entir mund. Quai munta avar 15% dell'entir personal. Con questo passo hai la facente venir sanata e preparata per l'avvenir. Dal il concern tucen in tutte 10 marcas d'autos, sper VW in quai tranter auter Audi, Porsche e Seat. In aeroplan della Swiss, che era inviati da Turic a New York, a ier sera a stui fare un atterramento d'urgenza in el Canada. Ragion per quai sei a sta in passagier, che ha già problemi medicinali. Il passagier sai in il Canada venis urda in cira medicinala, scola Swiss agic sin du monda dell'agentura de novitats chist in STA. Su Enterlin Cap ai all'aeroplan cum passa 200 passagiers continuas es viadi a New York. E nos veninter es resultats dal balapè. En el rom della Super League ai FC Basilea pers contra Sio con in adus. Plin avant a Servet pers contra Lugano con 0-1. E tar il hockey sin glatsch. Per il campion svizzer Fribourg ha la stagione comenzà con in success. En den prim giu della Champions Hockey League an els batti il campion austriac Graz con 4-2. Per las ulteriores duas equipes svizzeres comenza la Champions Hockey League questa sera. Il club da hockey da Tavao vinga a giugar a Chasa contra il norvegiais da Storhamar. Ginevra Servet, medema maina Chasa, contra il Eisbären Berlin.
2: La meteo.
1: Ozzate aura da stat con Blair Soleil e Strusch Nivels. A quera arriva la temperatura fino a 31 graz, en la surselva fino a 28 graz, at en l'engiadina auta fino a 24 graz.
2: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: In die Stadt las 7:04. In questo di del 4 de settembre spettan Blairs plein tension Oz comunication empe al judice sia sentenzia in connex con la tragedia da Bondo. I scos in spinas non staran be las 5 personas accusadas. La sentenza vien perseguitada ferm da blers presidents e presidentes da comun. Chai citas occupa. Quai nos tema in bun 7 minuts. Cun RTR bain informats e cum bler lang direcțiun findemna. Mes nom li vofa za giugiun bundi.
2: RTR. Danus per vus.

0: Oggi è un dì ci podes müder vitas. Venerdì a 4 de settembre, la 7 i 12 a giovis un bundi. Oggi vin nempe pubblicata la sentenza in connex sulla tragedia a Bondo, in giuce 8 persone sun mortes. Una delle 5 persone accusate in quel connex, si ci destata vont judisch, din quart in engedinata, es la consigliera nazionale Anna Giacometti. Ci dera la presidenta comunale della Bergiaglia, curci desnia la catastrofa. E per quai, citen ossa Erblers, presidenzi, presidenz de comune, bebonder ots cocel judisch decida. Per vi, c'è differentes personas, c'è un iscit una post sum per schwas, c'è scia Anna Giacometti ven sentenziada ots, si füssi in avenir più gref, da chatteramo personas ci mettono a disposizione per da quest posts. Da quel avvisa si mince cas la presidente del comune de Scuol, Aita Zanetti.
1: Persone si mettono a disposizione in quelle commissioni ci valutano il privo, facendo un pisciano ci terranno periz in avvenire.
0: Simil vezza quai René Eppel, presidente del comune de Mustè, e la presidente de Puntrogine, Nora Saraz-Cazin. C'hai fes ella, scia Anna Giacometti, nis sentenziata?
2: In mince caso di scuola con i nostri esperti, c'è sette nus venze differenti sendas, ci sono erzua sorveglianza, e studies, ci des de pilier misure, ci des de serie sendas, ci des de nir attivo, ci c'è potenza fer.
3: In miras forza un intec, a un ple dettagliato se su, aber quai fons de principi sono, aber tutto sono mai evitani.
0: Ah, la sentenza in connex con la tragedia Bondo potes avar conseguenze erzu l'avenir de do cooper as differenz uffizis e post. Un pa dollars nuovo, zavo mesi, ven spetada quella sentenza. Cocel, verdict de l'UDGS, Clerce nous attenia in sul courant qui a pro RTR, ainti il radio, questa sera ainti il telesguard o cura ed in giuce volaut sun rtr.ch.

0: Namika, je ne parle pas français, per dirigere un bonjour, basti, però, amo, è des las 7:22, vendredi benura, 4 de settembre, segons di della ciaciata grigiuna. I uno cela, ciaciadra, dormerà oz, schon un pa più lunch.
1: Per vous, al puls della ciaccia.
0: Co, dormerà più lunch, schon al secondo di de ciaccia. I da ciaciaders ci hanno schon al prim di fat taunt butin, ci bastes per imper ons ciaccia. Per esempio, in Zurses.
2: Io sono solidario di un collega da me, che ha fatto insieme l'esame da ciaccia, che ha fatto Urban Colp, che ha fatto Nara Klec, che ha fatto 4 tocs. Cerf, o devo dire in cerva 3 vaces. Io sono gratulato del sincero cor, a dividere anche una bella ciaccia del.
0: Ai, sì, a Mario De Vonas, gratula ersaira pro salut da ciaccia a Durman Kolb, ci ha di mena sietà a 4 cerfs in a terra laurada, sarà qua in stat. Ciarn varale mincicas a bot per prossim sons, ad onta sin ciarn sul vagina, speculation io blers nulla ciacciaders, ci a un però parantella ci va a ciaccia. Un de quesi ser bischion capaul da Lumbrain.
3: Forse vengono lui a intoccarn.
0: in so già domandar.
3: In so domandar, forse cro di aiuti c'hai alla parantella.
0: Ah, certo che quella Javush vegna a cumplì per la parentela da Durban Kolb non sto in mince casa fare nessun spesso questo quella si attacca genuino di 4 cers qua in pertuns della premiera da salut da ciaccia da dir saira i enz da più da quella storia er questa saira la ciacciata va in giungisesco un RTR vuol dire buona atmosfera mince saira in tilas giovanas da ciaccia cus salut da ciaccia tanto las 9 e las 10 al più grand album da fotografie da ciaccia con vossas fotografie in rtr.ch e Claire ci vu podaut er oz annunzer al butin alas 10 e mezz adonta al butin non è il più importante.
4: Ma c'è tutti, arriva a casa fresca di sangue e un bocca di luce a tutti e io dai la casa grigiona.
0: Un bocca di luce?

0: David Guetta ensemble con One Republic e I Don't Wanna Wait. E non stiamo più spetter sulle più importanti novità di questa banura. Maria Fiali è sempre qui. Ciao da Danov.
1: Auter Kankavand 12 ons, il Parlamento acquira questa giada entra nel pacchetto Sparin che il Consiglio della città propone. Le singole misure dovranno venire discutate in una commissione e per parte durante la debata da budget il dicembre. In tutto vuole la città spargnare con le misure 16 milioni di francs. Era il concern Volkswagen vuole spargnare ed ha annunciato di stricciare il prossimo ons ulteriori 50.000 plazze. Insieme con misure di sparen che il concern aveva già annunciato avanti 2 ons, planisce VW uscire di stricciare fino a 100.000 plazze in l'entir mondo. Quai monta avar 15% dell'entir personale. En il rom della Super League ha il FC Basilea pers contro Sio con 1-2. Servet ha pers contro Lugano con 0-1.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vo specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ciaccia oz con ciaccia da bogn o bikini da nempe bler sulai botni in giunos nuvles e di sarà ordvart ciaccia per quist temp da lon. A quaira sul passerà al termometro uniada a 30 gradi e da circa 31 gradi schlue bot da per tot oz in grigion tanto 27 e da maniv da 30 gradi be in engiadinata la sarai oz intorno 24 gradi. E al dai quist di da bellezza.
2: Vias e traffic.
0: Antil tunnel Landquart Gocna esi da far quint cun impediments da traffic i quai antin totles duas direcziuns quai per vid un auto ci ha una panna. Fat attenzion e buon viadi. Ciaccia, grand tema quiz diz pro RTR. A propos, ciaccia podaut ir ercevun unescet ciaccia o ciaccia. Ma nulla sunt cierfs ce moci so cevriuns din per se a ciaccia da bons. Butin, plus o main garanti, e senza stuvair ciaminer uras per la contrada in tuarn. Be, fin pro telefon staut ciaminer. E lai lora metterain del numer 0800-2025-30, ma vuotum un pa in temp. In 4 minuti cerciani di un cinci o ozzi ci sa forse prossimo ziz al Kikari 6. E con quai buondì e yepa!

Ještě ještě odno Maria Ricky o Martin. No jo, ninjina rola nuccia chain simplemente di cincio a otti ci sa forza sprossem zit al kickeri ses ensemble kun nu forza ci funziona jo quiste ada col jackpot in taunt in plic un 180 boss. Zanunziai ossa. Listezza appunto che ho avuto nom, listezza che ho avuto ada o che ho avuto l'esat propi proorniada da la prima ada da or con nu it alla ciaccia das boss. 0800 20 25 30 al numero da telefon e tot c'hai fai in loro ensemble. E non è sgrif. 0800 20

0: Ai, adonta, cha ses di, ses grondi da fortuna espur domaun, aler oztini fortuna I a joara, kun nu ozzi ci sa colönch eras prossims dits al Kikerisis.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la region.
0: Sepp Korai da Sens es nos candidat oz. Bundi, Sir Sepp.
3: Bundi, Sir Livio.
0: E Sir Sepp, Jana dit, ses di da fortuna es in se però pur dumaun, per vide che quai sarà un des punts culminons da l'on, si se può dire, che c'è il quint che ce potrà far dumaun.
3: Da me un vaio giù il clit, quai survegno un bigliet, cusai giù a Kilosberg Swinget, quai è mia amica season, ai proprio super plesare vaio.
0: Also, idesio da Savair, quelle splazze sono relativamente limitate, se credi vanno behind per 4 mili, oder count?
3: No, 10 mili.
0: Ah, 10 mili.
3: 10 mili, ma si impetta anche le federali hanno 54, 55 mili, e qui sono fitch fitch packs.
0: Precis, e c'è idesio è speciale nel Kilkberg, è che questo biglietto lo puoi comprare e se sto scognire in vita, o?
3: È che è effettivo. Quei club servigno quei e io sono il club da Flemma va giù il ciulcio le faccio un po' ciaccia e di questa vambus che il percrex e l'uani venne il resto sul mio cels no io proprio rompono sai
0: oh qua è crai naturalmente questi sono fici esclusivi appunto una da las festas da lotta per Blerzi la io bottom up importante scuola federale per vide cialese appunto b mincia seasons ci è il favorit per el.
3: Io sto sul giro Armon, nusco grisonese, col recci. Ah, ma io sono greci, lei. Studo manne e un che uaber. Non sti niente con Armon, no. Ma lei c'è calfa.
0: Armon o schlo?
3: Lei è impero. Il è impero, il è Moser Company.
0: Moser, ma allora è di questo della nord orientale, so? So, Schlegel. E allora la mezza c'è Giga.
3: Io. Ah, letto, io ho un tic tempo per il quale ha fatto un tiro sta al museo fa. Ah, però sta su un essere scheo.
0: I digiunio con quale nel paese con Christian Stucchi, quel della IOR, lunch ferì e sni alla festa federale e hai loro guadagnà, oh?
3: Exact.
0: Basta. O se ci tieni c'è El Gudonia Air, però nu non sto però fare un corto in Viberhock, di per sé semplicemente rispondere corretto nulla, ha?
3: Ja, maar eens, of wat het dan is, precies.
0: Ja, B-Flom, nou, ja, nou, Angela, sport de lotte, interesse era tij?
4: Bidje propi.
0: Nulia. Oké, okay. Goed. Però, kikker is eis, John?
4: Natural, mijn.
3: Angela. Bien-di, Angela.
4: Bien-di.
0: Angela is qui, in d'umbra per nu as punkts. Sir Sepp, e loro desi al goed, ha? Il pront?
3: Desu pront.
0: Goed. Questa findemna l'è la festa da vin a Maiavilla.
3: Yeah.
4: Correct.
0: La spendicolare sgrigiuna s'han trasportata questa sta da più jasz come la sta passata.
3: Yeah.
4: Correct.
0: In Svizzera hai dato quest'on una raccolta da record mai l'intera, truffles.
3: No.
4: Correct.
0: Mince Svizzera in Svizzera mangi in media circa 11 kg mai l'intera, truffles l'on.
3: Yeah.
0: Al concern d'autos VW reduce ses personal per bun 50 mili plazza des prossims ons.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Al sitz principal da VW es a Stuttgart.
3: Na.
4: Correct.
0: La chantadura americana Beyoncé festeggia oz ses 75 anni l'anniversari.
3: Yeah.
4: Feliu.
0: Al sentis es piat col pizzlinart.
3: Na.
4: Correct.
0: Al Kilchberg schwinget, alle Jolchantum Berna.
3: Na.
4: Correct.
0: Kilchberg ist er als Sitz principal della fabbrica de cioccolata Linton Sprüngli.
3: Na.
4: Verliu.
0: Al Consum de Vin in Svizzera. E questo facciamo, al Consum de Vin in Svizzera es it ino as ultim sonst fitch ferm.
3: Je.
4: Correct.
0: Also, qua is incredibile. Avant l'an passat. Ogni bavù in Svizzera in media, also quei sono uscite cifre ci sa pro da mettere insieme, 25,6 liters vin l'on. Avant 5 giorni daremo 32 liters e dal 1994, also avant 20 giorni.
4: 20
0: 30 bot 30 ons. passa 30 tons. Daremo 54 liters. Also qua è ridot per metà, eh?
3: Uai, uai.
0: E io non sapevo proprio nulla, c'è un cival Kilchberg telefona e per quale erano quelle domande relativamente banali per el, però tutto il resto è da D'Angela.
4: Io abbia detto di bie. Mi rendo spero qua, c'è obbia constau in media, ma in una persona svizzera, in 10 kg sono ben 40-50 kg truffles, l'on, la cantatura americana Beyoncé, festival shots, bella se a tonto ciunavel, e il 40 ciunavel, Kilchberg, che è proprio la sede principale della fabbrica di cioccolata Lindt und Sprüngli. Noi abbiamo fatto indische pretensions, oggi correctes. Cordiale gratulazione.
0: Super, Sepp.
3: Grazie.
0: Grazie. Siete, c'è noi Weiner in lunedì e hai forza ci basta, era molto tempo di dirci che mi compro un po' cioccolata.
3: In quale salura, hai tip top.
0: Bella donna, allora.
3: Hai, genau.
0: Zadalani in lunedì?
3: In quel caso, Vigenze, qua, ha?
0: Buon, e allora mi allegri e giovedì domani un bellissimo dì, ce non bluderà mai più per la lotta del Kilchberg e, insomma, una bella fin d'emna. Arrivair! Sersep.
3: Grazie a tutti, arrivai.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la Regione.
0: E dal Resch. Al 45 aval da Beyoncé, una delle 102 col più grande successo des ultimi anni, des ultimi decenni, se c'è un po' da dire, sarà l'oremonia da tema. Intorno alla sotto, Vainci, oggi qui è però RTR.

0: forse con Ti amo. Marco, cota plagio questa musica?
1: Per la demeone della grandius.
0: Grazie a Ficides. 9 minuti dalla dottura, i tempi per buona luna e per quella pisera. Oz, nos, Gersun, Marco. Buondì, Marco.
1: Buondì, Livio.
0: Marco, curciao da ricevere il scotto. Tu già dici dott ons. E allora, dal venerdì al più belli dall'emna, per vederci la fin d'emna, dara davanti. C'hai plan, sa stu per questa fin d'emna?
1: Quella fin d'emna va in us fiesta da quartier con tutti i vicini.
0: E c'è vuol dire festa del quartiere per voi, so, se vai ora su in via, se mangia, se vai a storn, o da cosa c'è qua?
1: Oh, buon grado, ma noi siamo un po' in tutti i vicini, mincina da prendere con noi se so c'è sette.
0: Ah, eh?
1: E siamo un po' in un gran prau, in Parcadi.
0: Ma Parcadi o prau?
1: Io domi, tu sei un po' combinato. Dati in grill, quando io da cruciante, che non so l'inizio per in le giungi.
0: E allora...
1: Mi ti fai una salata per un cun, a parte con Celsa.
0: Grandius. Allora fai qualcosa di spesso per l'erzons?
1: Cos'è il secondo che non si vede?
0: Il primo è stato un gran successo?
1: Sì. Lo hai dato a sigarinda, se non via me io. Aber, uan.
0: Hai buono.
1: E ti halt mo in servola.
0: Marco, gran tema per il momento. La ciaciata grigiuna. C'è relazione sti con la ciaccia?
1: Sì, io vai... Massa, non c'è una massa, parenti da mai, che vanno a caccia. Che oi non si tenua, e io aul.
0: E allora dai mi c'è tanto un toc.
1: Dede?
0: A gente la vagina?
1: Dede, qui vasce per pfefferni dir, oi lo è bien. Qui è fit speziale, ma qui è bien.
0: E per te, crasci, tu potessi erta mettere la vanda di rinnada, ciaccia?
1: No. Con sta la tia, sì, prenderò una, qui non avremo una. Questa è di una marana ven.
0: Ah, poi già lascio fare la scuola ex. Tu già c'è un vis, hai mi detto avant, er.
1: De, io voglio la cagione, da din, di un collega da luz, cassettau. Io credo che era in Cavriera, ma so, bo si dirs.
0: Ah. Also, a casa, Marco, se c'è vreo, scorsi sono grons, non venni cers.
1: No, no, no.
0: Don Sash, eh?
1: Yeah.
0: Ok, Marco, e allora forse vogliamo già vedere anche tutte le cacciadere?
1: Io già che non si vede oggi già vedere a tutte le cacciadure, a tutte le cacciadure, in B, niente di caccia, a speranza in qualinda delz oggi la cagione, da puspa in niente della città seta, la prima selvagina oggi.
0: Buon, e allora già vedere, noi già in Engiadini, Val Mestair, hai un bellissimo plat per già vedere una bella caccia, sa c'è?
1: Perché ci l'ho... Das ist egal.
0: Bot. Also, danke, Lamonia. Bock in Bockatluf.
1: Bockatluf.
0: Der Rasen, qua in zur Selva, per wieder zu Rumaunch, ist Rumaunch.
1: Exakt.
0: Grazie, Fitch. Marco, bellissima fin demna, bella Party. Und in Lündus di Abanura, dal Daniel, da c'è da più dettagli, forse è dalla Party, e io spero che tu non esci l'ora là, a modino stuarne.
1: No, no.
0: Grazie, Marco. Like the

0: Las novitats de RTR.
1: Bienvenue, ieles oggi. Meu nome Maria Fieli, a cui dati de nov per vus. A cui era vuole il Parlament questa giada examinar las mesiras de spargn che il Consell de la Cittat propone. Er il concern Volkswagen planisesce ad relasciar fin a 15% ses personal. Oz dati aura da stat con fin a 31 graz a cuira. Auter canca vant dus ons, el Parlament acquira questa giada entra en el pacchetto spargn che il Consell de la Cittat propone. Las singulas mesiras doan venir discutadas en una commission e per part durant la debata da budget il december. Per spargnà en tot 16 milions francs, doai dar pass a 70 differentes mesiras. Concret doan trantar auter venir strecciadas las classes bilingues romances sin il scalim superior. Plin avant doai erdar pipaucas coliaziuns dals bus de la Cittat e res per caris gratuits sin la Obreau doan venir strecciats. L'emprim pacchetto sparing del Consell de la Cittat veve il Parlament refusà il 2024. La votazione a Musté davart il Parc de Gius e Moviment naia bec contrafaccia al drec. Quai ha decis la drecira superiura scola Vishnanka da Musté scrive in sia comunicazione. Il mars veven las votantas e les votants approvà il proiect sin la Real Fontauna. Per qualche la votazione a contenì il contratto drecce da construzione et in empresta 1,75 milioni francs, a ella tenor ils recurrenz viola il principi dell'unità della materia. Tenor la drecira superiura na sae quae tentant becce da il cas, per qualche las duas tumondes saen material mancoliades e servien alla medema fina mira. Contra la decisione della drecira superiura pon las partides anche far recurs. Il concern tudesch Volkswagen ha annunciato a stricciare ils proximis ons ulteriores 50 mili plazzes. Insieme con mesiras de sparen che il concern veva già annunciato avant dus ons, planisesce VW uscia de stricciare fino a 100 mili plazzes in l'entir mund. Quai munta avar 15% l'entir personal. Con questo passo è la facente venir sanada e preparata per l'avenir. Tra il concern tutti in tutte 10 marche d'autos, sper VW in cui trantar auter Audi, Porsche e Seat. In aeroplan della Swiss, che era inviati da Turic a New York, a Irsaira stui fare in atterramento d'urgenza e nel Canada. Ragion per cui sei sta in passagier che ha problemi medicinali. Il passagier saia in il Canada veni surda in cira medicinale, scola Suissa Gic, sin dumonda dall'agentura da novitats Kisten STA. Su Enterlink Cup aia l'aeroplan con passa 200 passagiers continua se sviadi a New York. E nos veninter il risultat dal Balapé. In il rom della Super League aia FC Basilea pers contra Sio con in adus. Plin avant a Servet pers contra Lugano con nulla ad in. Etar il hockey sin glatsch, per il campion svizzer Fribourg ha la stagion comenzà con in success. En l'emprim giu della Champions Hockey League an els batti il campion austriac Graz con 4-2. Per las ulteriores duas equipe svizzeres comenza la Champions Hockey League questa sera. Il club da hockey da Tavao vinga a giugar a casa contra il norvegiais da Storhamar. Ginevra Servet, medema main a casa, contra il Eisbären Berlin.
2: La meteo.
1: Oz dati aura da stat con Blair Soleil e Strusch Nivels. A quera arriva la temperatura fino a 31 graz, en la surselva fino a 28 graz, at en l'engiadina auta fino a 24 graz.
2: Vias e traffic.
1: A Claustra esi nel tunnel dal Gotschna da quintar con impediments da traffic en oma duas direcziuns. Quai per via din auto cagi in a panna.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: En es la Zotti Cinci.
5: RTR. Brand. Verissi.
4: Eschut maridats?
5: V.
4: flott, spraunza, furtunazi, furtunadas. Ma la prossima mezz'ora è anche per tutte le singles, persone che non sono maridadas o più maridadas. E er un avvertiment per tutte le omens, un tip per la vita, per dirige, e tutto qua in forma musicale da una grandissima della scena da musica. Qua è RTR in venerdì, se già vi un buon dì.
2: RTR, dalla Damon alla Saira.

0: Sou a vez com Control Las Oti 22 AZ.
1: Hey, Houston, we've had a problem here.
2: Say again, please.
1: Houston, we've had a problem.
0: Legendar, oh, Houston, we have a problem. I legendar, ma senza problems, veni erossa.
3: RTR, quai è il sempervert del D.
0: As 4 de settembre del 1981 ne pene a Houston, senza problems, una città che intanto per le grandi della storia della musica, nempe Beyoncé, ci festeggia oggi 45 anni l'anniversario. 45! E la quella donna intanto c'ha atras, se domandano in quella età si comportano un secondo caffè, salta Beyoncé a Modena sin high heels su spalgs da tutto il Monte Godonia, milions. Comenzà sia carriera famosa alla io scocco membra della band Destiny's Child, c'è un che c'è in tutto tanto rato per i hit scocco esquia. Dal 2003 alla allora lanciassi la carriera da solo e dal 2010, quart doce ses on, un musicista prominente, JC, te la domandasse la volta al marito. Dal 2010 alla scritto un talk ci des avanzan paina di una himna da singles e des nempe un avvertiment per mincia on e un talk ci des far coraggi alle donne. In quella canzone animesce Beyoncé nempe a tutte le donne da se separare da lor amis. Si non fa una domanda, vos ma marider. Un toc ci ha guadagnato quell'on e loro è giusta tra i Grammy, tanto ratere quel sco milder song da l'on. E per vedere che per noi è be al milder buona bot per voi, da kleinus quel toc inter ed intrat. Qui è Beyoncé con Single Ladies.

Charles Fount, sua mama ha cominciato a fare che Ruth muove i minds per cui stock. Uno sta a tavare in giro tema. Idea era un sot legendar per questo talk. Single Ladies, un dos grandi hits della grandissima Beyoncé, ci festeggia oggi, si scura un ticin giava l'anniversario, e beh per dimostrare che qua non è sbeosa tavela, è diciamo svelte, un dos grandi della scena della musica. Fino al dì di oggi, a Beyoncé guadagna totalmente 35 Grammys, per questo ci non avessimo da sapere, Grammys, qua è l'Oscar della scena da musica, 35 Towns, sco ningiun altro musicist e musicista sin tutto il mondo e in tutta la storia. Beyoncé, happy birthday sul 45 Javel.

0: Música nova de Delex One, Passenger, del dia al prim qui a Pro RTR. I de música nova osa pro... Ce ci deixem tot de nou, Maria Fiali, con les noitats.
1: Auter kan gavant de 12 ons, el Parlament acquira questa già de entrar en el paquet a Sparn che il Consell de la Citat propone. Le singole misure stuan venir discutades en una commissione e per parte durante la debata de budget il dezember. En tot vuol la città spargnar con le misure 16 milions francs. En il vest della Germania hai parada una sabotage ved un indriz central della raid elettrica en la città Dormagen. Il chat din obiect suspectus a procura per un'azione della polizia, tenor in primis in conoscences, s'adrezia alla azione contro l'industria d'energia fossile. La Cuba ha incetto a avrirsi economia per investors dell'exterior. Guaisco reazioni sin la crisi greve nel paese e sin il squitch del Stati Uniti. In questo connex alla regenza cubana pubblica passa 170 nuove misure. Tra l'altro venga il settore di mobilis avvert per investizioni dall'exterior.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Io non so se fosse c'è chiandra, e se oz sperlai, so flum, so forse da fatta in bons pubblici, se crece erla sul vagina, cercia oz rinfraisci mainti, da nempe un ulterior di da stada bellezza, cum bler su laibo, ningines nuvles, e appunto, i nira su a oz ammoneada, al picciadi da tot l'emna, se aspetta, a quaira intorno 31 gradi, schlö, bot da per tot, tanto 27 e 29 gradi, i di nengiadinata, dai oz circa 24 gradi. Di mene ira ciaccia con ciaccia quarta e t-shirts.
2: Vias e traffic.
0: Ningiuns in pedi mainz actual mainz sulle vias grigiunas al tunnel da Gocna a Clostra es der ciao liber. Fat attenzione e buon viadi. Non dubbi, alza per noi le novità, la città da qua era sto sprogner e questa è ada ater come quando è onza al Parlamento della città da qua era osa dit sci nu lain sprogner. Ma è stato in combatt finci di stati di scelte in avanti, as argomenti pro sprogner e contra a muovant le snof un de nos temas flottisce di nostra compagnia.
2: RTL, unic e simpatic.

Keći ždrualja, Aldor Daunca s Grondišem i da Patrick Hernandez, Born to be Alive. E qui sono sbulais, con giovius.

At savon duaicent quarantacinc gions. Nu scrivain a 4 september 1781. A un 44 persunas. Colonists i colonistes, anzo, perche tots m'inclean Siedler, fondà una nuova colonia alla riva d'un flum in des Stadis Uniz. I nomna a lö auni, attenzione, so stunni tra al fla, El pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciuncula. Circice, ah, ma stius, schon osene alla progavi de gonda per me spagnol, ma circice, oni non na quel nom. E per fortuna a quel lö oz un nom un po' più quarti, più simple, nempe L.A. o Los Angeles. Qua ci comincia oz avant 245 giorni con 44 persone. Esatz la seconda più grande città degli Stati Uniti, con passa 4 milioni, al centro di Hollywood, quai sun steilines e steilunes, sbrinzlets, glamour, un ocell star da film, e adiges nulli amar, per aver cominciato con un point plain colonists pro un flum. Ma quai salt Stati Uniti, oh? Tot sto nier grand, oh? Simile si oit col hamburger, da d'un piccian hamburger hai tot ne ha dat al grand Big Mac. In 6 minuti dai posto del caffè e si la snuff. Che forza è un uccello stortino.

0: Las novități ter RTR.
1: La Svizzera a ervin avanta speciarsi nel sistema per la defensione dall'aria Patriot. Ad in Germania a paradaplir scasta sabotaggia per indrizzo della raid elettrica. Jeles Nov, per vus al microfon Maria Fieli BNG. La Svizzera a ervin avanta speciarsi nel sistema per la defensione dall'aria Patriot. Suenter che gli Stati Uniti hanno deciso di fornire in prim alla Germania, in stile da scofaggio alla Svizzera, aveva la Svizzera speranza di survenire almeno parte della fornizione della Germania. Il chef d'armament svizzer Urs Loher ha detto in verso SRF, nein, il discorso con la Germania den tant portano a Gin Fritsch. Con la fornizione per la Svizzera, quinta Urs Loher pia il pibaut a partire dal 2030. Tras quai crescien erels costs per 1,7 fino a 4,3 miliardi francs. Per via delle malauras del venerdì passà in la regione de Turic, alla Suisse stui annullar 125 sgols. In tutto sein passa 15.000 passagiers stats per tucciats de sgols stricciats u retards. Quai agic in pledader della Suisse sind un monda dell'agentura de novitats AWP. E nel vest della Germania hai parada in una sabotage ved un indrizzo centrale della raid elettrica in la città Dormagen. Il chat din objekt suspectus ha procura per un'azione della polizia. Schuella agisce in vers l'agentura de novità studesca DPA aia ella in a brev da confessa vantmaun. In quella vengen era menzionats dus autres casta sabotage an conoscenz. Tenor in primis an conoscences sedrizien las actions contra l'industria d'energia fossila. La polizia saia anche in cerca dall'autur della brev. Tra l'obiect suspectus s'attracti a tenor in primis rapports din indriz per saietar raquetes sets construides. La Cuba ha incet avrirsi economia per investurs dall'exterior. Quaesco reactions in la crisa greva en el paiais et in el squitch del Stares Uniz. In questo connex alla regenza cubana pubblica passa 170 nuove misure. Tra l'altro, venga il settore di mobilis avvert per investizioni dall'exterior, prima avanti da un'impresa statale da diventare più indipendente.
2: La meteo.
1: Oggi state a ora della stadt con Blair Soleil e Strusch Nivels. A qui arriva la temperatura fino a 31 gradi. In la Surselva fino a 28 gradi, ad in l'engiadina auta fino a 24 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Noi siamo pronti e voi siamo forti pronti per la pausa del caffè di venerdì. Di me, Yaldaia, un'altra dei vostri colleghi, i colleghi di Laur, datio una bella patafada e tutto vin buon. Mes nom Livio Foffa, flott restaurat, eschet stats in nostra compagnia.
2: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Ai, nossa steile del Schlager, tu dais Beatrice Egli, e nidol dic un au revoir. In uno di giai nosa au revoir, din per sé. Happy birthday!
1: La copina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuol. Il bogno con agua minerala. Bognengiadina.ch
0: 0800 25 25 30 al numero di telefono per dar tras una gratulazione. Ci ho conosciuto di meno di 5 a Oz a 4 settembre anniversari. E allora telefonai ossa 0800 20 25 30. Una gratulazione per di Oz aini schon chuf. Cici gratulescia ad el e conciai musica c'è quai vegn fats in plagiair dal Daniel a partire dalle 12:30. Toni Casalta da Lumbrain ci feste già shots se 60 anniversari po zalegrar sin una gratulazione sinceras gratulazioni er da questa parte io so scodit po da tras un'ulteriore gratulazione al numero 0800 20 25 30.

0: I des vendredi a 4 de setembr i nu niena che nioscher un ulter jur. Jubilar, ci fiste già schotz anniversari.
1: La cupina.
2: Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Hai, e a propos scuol al telefones Anita Parli, cioè io giovus erdo scuol, cioè giovus un buon dì, però oggi c'è a dire a Güet Morgen. La cupala va in peol valais, don Anita, a ci i ciai auguri sal per gli jubilarin.
3: Hai, quella nom Luc Simeon, complice in de Jones, e disincharmat, il fa così di qua hose loop la concorrenza.
0: Ah, el fa la la lotta design,
3: la lotta precisa.
0: Ah, ok, ma osa valesans ci sono ferms pro la lotta nu che nioshi attual ma in giuns, ma ci sa forza c'è Luca Simeon e zilora al prim, ha vengel mi
3: forza scusa forza cosa no.
0: Vieni al mio tonto mo in giardino, quasi un terviadi, ha? Del valais.
3: Ah, sei zuras. E le stati in una concorrenza sulle moto nell'Umz.
0: Ah.
3: A far.
0: Ah, la lotta.
3: Hai.
0: E allora vieni al mio tonto pro noi. O se c'è cimadesa mo da bonder, donna Anita, in clela a Luca.
3: Ma romance ti to. No, è un romance.
0: Ah, è
3: stato. Ma per la mamma discorre un romance con lei.
0: Per fortuna, per vederci quello.
3: Sì, sì.
0: I flusci te l'essere tu dai, adesso forza uno c'è la malincletta. Ha?
3: Ma hai stare attenti, ci discorrono.
0: Donna, i flusci, oh, con qua c'è l'esda che ho, i va a scuola che ho, te verrà l'altra. Qui va l'esser tucci, eh?
3: Sì, sì. Questo coprono sti roller.
0: Beh, preciso. Tot divertente. Don Anita, sì. Luca Badaraccia, nona a Sciliavide del Nutrametain Adel, la cupala Ficient Iolvalais. Giorgiana Luca, una bella festa e era nona un bellissimo dì. Arrivair.
3: Grazie, sì, ci bel dì.

0: Qui c'è stato Mario, senza pacchioli, Let Me Love You. It is las 9:24 in 6 minuti. Zurpiglia qui a Angela Henry. Angela, c'è sono i punti culminanti da tia emission?
1: Also, ich komme prim tra mein Ölche Chauses, du in Corino spolle do di Javlieda.
0: Se ci convenia.
1: Ich kreit ci sente kina di renusch, aber ci so. Forza tutto norma, gari dati surpreses.
0: E lura, da spö er a un das Highlights della Chacha per Chachadas e Chachadas, mein postüt er per totas confamiliars amis, da ci la il botin, la preda, scusate non online. Per il momento si creiamo più semplice, cioè non diciamo c'è chi dice ogni annuncia, c'è chi si può molto annuncia. C'è chi annuncia?
1: Esatto, io se vengo annunciato il book che vriel con sisne di plic cornes, ne quindi di naso.
0: Quella è squernata.
1: Esatto, quella è un event.
0: Però tutte quelle bestie...
1: Welpe, taise, charves, di tutte sorte, tutto a un liber.
0: Allora, ogni città è sono relativamente blair, non dal dì, o se benura, era in ti saluto da ciaccia, un ciacciadere in Zursis, c'è stata quattro cerves in
1: una. Incredibile.
0: Incredibile, eh? Basta, Angela. Io credo che il convegno di Tagli in avanti, RTR, scodit in Paco Mainz con Angela Henry, da mia parte, si è stato qua, mezzo nome Livio Fofa, stat bei mir, ihr Teil des Aurelias.

0: MES di MES Radio.
1: Magari dati de quellas notch cins vegn bege propi da sudurmentà ben, cur cins o final mai in ieda dumegnau, vegnins tutina puspe ad ina nona vaun. Pletost ina paupra sien. A cu dormins, schina ungel, stagne ben, klar. Cur cils vellerins grigna. Al microfonze l'Angela Hendry, spera che vus vegis giù ina meglera notch giù.

0: Marco Grigiot, Stephanie Netzer con 364 G's. I parla di essere in nusch, in nusch, in ticket ple dire le chiausa attuale, che non curin. Nos giugai noz ronde dodisch e ir weisen provau con quales proposte sco.
1: Ja, dici la guila da mettere in fil da cusere in nusch.
2: Ed è penso potesse essere una sola, che smette anche le sciarpes.
3: Quelle gommis per le scannes.
4: Ma io procuro da là la dettaglia, la costruzione.
0: Quelle proposte sono accentate. Se le lieste ci vuole un fleiss in rtr.ch, lo weiss del riminente e als cavazzins actuals, nos giugain ein ferm 2 minutos.

0: I en quart van les 10 nus jugain.
1: Che chauses.
2: Presentada Nikkis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nikkis-vonwelt.ch.
0: Adieu a dec nus jugain ronde 12 i dat pia de gudinie in bon de compra de 120 francs. Adesso vi vais a dire schon nu diu ai in ed in l'altra. Uscea ven la chausa de scritta.
3: La chausa è concepita per in altra chausa. La chausa protegge. La chausa ha una funzione specifica.
0: Ci ho un'idea che non si vesse non curì, 0800 20 21 30, se vuoi slice la mia chausa, 0800 20 21 30. Osmira, RTR L'Angela, ci viene con la prima proposta di Dots?
4: Benji Angela, che figli, come on.
0: Vieni.
4: Oh, io provo le lentine.
0: Le lentine, quelle di visita?
4: Sì. Yeah.
0: Come venisse in quella ciausa?
4: Poi grazie a me, amici.
0: C'è spontaneo.
4: Spontaneo, io amo tra peccherina, dovelle di noi, grazie a forse stessi e le lentine.
0: Esatto, dati a differenti grandezze, io credo le pinche dire, le lome sempre grandi, parlo del materiale, se si vuoi immaginare. Yeah. Ah, osvai. Mi dai qua ciò a dire. Ah, le lentine. Voi, che din casco tu qua ci non sono curin? Adesso mi rai nus? Ah! Vedi del tutto qua ci non sono curin. Grazie per la proposta.
4: Grazie, lei.
0: In bide.
4: Addio. Ciao, Angelo, merci.
0: Les lentines zai bedi mi rai nus vino vaun. RTR L'Angela, c'è qua al telefono?
5: Bendi, cosa la gabi che è cop?
0: Bendi.
5: Bendi. Ma è proposta fuso scazzes?
0: Il scazzes.
5: Ja, bene.
0: Mhm, els protegen. Concipi per in altre ciao, also concipi pels pais.
5: Ja.
0: Aha, els cazzes. Ein interessante proposta. Wo schon ein paar in tec an in dritte direzione tu tine bitte exakt.
5: Ai, bene.
0: Mujer in altre rieda.
5: Yeah, in BD.
0: Sumaglionta, addio.
5: Grazie, addio.
0: Mirai, non svina vaun. Chi è col telefono?
6: Buon dì, don Angela. Questo è Marlene Solinghe, di Santa Maria.
0: Buon dì.
6: Io dico questo per le orecchie, per cui gli occhi non può dormire, di canera. Scusa, dici, ora stupse, l'odore.
0: Exact, Oropax fusina.
6: Vai, ci si può mettere in le orecchie, sai?
0: Exact, perché veni bi disturbaus la notte, de tutte scaneras, ne esci in svo concerts, proteggi di era, si è meme de daut. Cu vai, vus giù in la de vosia de Oropax?
6: Ma, chanter lunch nulle più.
0: Lu vai, sbidi ci cici de storba la sien. Als Oropax von Essemielista, stu mal.
6: Grazie.
0: Salut zu Santa Maria. Adia. Duas chances weisam. Mir eines nie de ko. RTR L'Angela, chi viene mi con proposta numero 4?
7: Che che vi è Marcella da Villa.
0: Bien di.
7: Se ves questa la festa de via già.
0: Festa de via die. Mhm, vos vai sei da quella?
7: Geva way a per trova l'ancuos bubiaiva.
0: Vedi si se vens.
7: Na, poco si se vens.
0: Quel giden jef propi crauschins stui taisen jo, vedi a tins o schua un tec de ple se dirta, tins vende se tenaintec me, la balanza.
7: Genau, exact.
0: La festa de vienda. E vedi a.
7: E poco, ok.
0: Fed vedi a in altrieda. In vide.
7: Adia.
0: Adia. So, in una chance weisam, de di per quels 120 francs, ci des de gudenie oz. RTR L'Angela, ci è qua al telefono?
8: E questo lì di domenica, buon dì Angela.
0: Bien dì.
8: E pensava le sandale.
0: Le sandale.
8: Hai, o lo stocco, tu sei qua ci sei, tu sei lo stai, papi lì.
0: Mhm. Forse qua ci ho detto che c'è, se di neanche se non ce ne vengono.
8: Non è per la forza, sono le sandale
0: del pas sandales. E, madem li un șnăven școl scățes? E bine să cei pe spais. Feci bugeni, în autor e, da. Să mă leu în tadia. Că vai forță mă n-au văzut în textele fălide via fod în tau nuet. Eu am ies ciun propoștăs. Leñau, leciau să vă izbedea, cu ai muntă de maun dugai slușon per 130 francs.
2: Ce ciao să -s. Prezentată Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorațiuns. Nikis-vonwelt.ch

Eros Ramazzotti e Tina Turner con Cose della vita, Can't Stop Thinking of You. Ein 30 minuti a mezz seiles deis. Lu raquenta Maria Fieli che ci dat de neif. Dantau ne vantat lai nus aun Jane kun All Right.

0: las novitats der RTR.
1: En connex con el proces da Bondo en tutte le 5 persone accusate veniras declarate non culpantes. E la Svizzera ha ervin avanti a speciarsi nel sistema per la defensione dell'area Patriot. E la stias, per vos al microfono, Maria Fieli BNG. Nel processo da Bondo, alla drecciera regionale a Malöggia declara non culpant tutte le 5 persone accusate. Tenor la drecciera Malöggia, naia Dana Gins Musamens, chi avessa emnes avant la crudata da Crappa da Sengs per la catastrofa. Uscia e ella venida alla conclusione che le persone accusate naien bec mancantà da prendere mesire sco da serrar le vie da viandà. Accusati erano dus representants del Cantun, in geolog extern e dus rappresentants della Vishnanka Bregaglia, tra quelles l'anteriura presidenta comunale e consigliera nazionale della PLD attuale, Anna Giacometti. Tra la crudata da Crappa il 2017 in mortes 8 persone. La Svizzera ha ervin avanti a speciarsi nel sistema per la defensione dell'area Patriot. Suenter che gli Stati Uniti hanno deciso di fornire in prima alla Germania, in stall da scofaggio alla Svizzera, aveva la Svizzera speranza di survenire almeno parte della fornizione della Germania. Sco il chef d'armamento svizzer Urs Lohr a Gicem vers SRF, nein il discorso con la Germania dentant portana Gin Fritsch. Con la fornizione per la Svizzera, quinta Urs Lohr pia il Pibault a partir del 2030, tras quai crescien era els costs per 1,7 fino a 4,3 miliardi francs. Per via delle malauras del venerdì passato in la regione di Turic, alla Suisse stui annullar 125 sgolz. In tutto sein passa 15.000 passagieri stats per tucciaz da sgolstricciaz u retarz. Quai agic in pledader della Suisse sind un mondo dell'agentura de novitats AVP. La Cuba ha incet d'avrir sia economia per investurs dell'exterior. Quai sco reaktions in la crisa greve en el paiais e sin il squitch del Stati Uniti. An quais connex alla regenza cubana publica passa 179 noves mesires. Tranter auter veng il sektur di mobilis a vert per investizions dell'exterior, plin avant tu ein interprese statales daventapi independentes.
2: La meteo.
1: Pots dati aura da stat cum bler solei e strusch nivels. A quir arriva la temperatura fino a 31 graz, in la surselva fino a 28 graz, at in l'engiadina auta fino a 24 graz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Procura per pinche surprises quai è adina bi. Per la persona c'ho l'idea e per la persona c'è vien puparneda. Anconoscivos in a persona c'è vus giais da quella fagessi budieni una surpresa con di un grazie feg via RTR ad usce è con chatter metter flures lu stai vit londer al microfono zell'Angela Hendry c'è vis du vus totes a tots in bide.

0: at Sheeran con Camera. Vostat lines RTR al venderdis las deis quasi in quarti e tredis vrdiau. A vos weiss quai el moment de liamna che nus procurain per una sorpresa.
1: RTR regala per vos in grazia fitch.
0: Anche non scivus in persona, c'è vus giais quella ves meritau miu grazie fec. Schnus per cerciain vid la caccia, forza al collega c'è venia di da, c'è da transporta la preda. Né la vagina c'è prena din incontr pax, c'è vus esses bidecesa. Né la moma c'è sa gida a dina da mira dels beadis e delles beadies. Rajuns da di grazie fec dati bieras. C'è vus lais fa in plagerai special via RTR, sono sei ossa tirme 0800 20 20 30 0800 20 20 30. Uscite vus vais di de ci ci vus jais in grazia e per 4 meter de quelles persunas ni de quella persona bialas fluras.

0: Kalender.
1: Allion und wieder al Cinema Sil Platz din Konzert Monte Mai. Al Projekt d'Art Pop Schweizer Karibik unesche in einem Scheide de Melodies Expansives, Wuschs Eteriques, Rhythmus Electronics Captivons. Fabio Besomi, Fabio Pinto und Anais Schmidt meinen al Publikum, sen in viedi aventurus tras Musica de Pop Alternativa ad Electronica. Il concerto questa sera alle 8:15 al Cinema Sil Platz a Lyon. Als du stocken al 6 de settembre, wenn Festival al Seattle Jazz Cour Festival. Durant schon seres pulsation alla postremise a queer al jazz alla musica improvvisata dall'Europa, live, da tier a liber dell'intelligenza artificiale. Ins stop bitte P-Jazz per senti el. Jazz e musica improvvisata viven al moment. Questa sera la si semiasa alla postremise a queera, con Shin Trio, Christoph Irniger Pilgrim, Enemy a Prima Vista, Valeria Zanker, Let Ein. Al Hotel Palace a Schuol vien invidau al Ecstatic Dance per Suta. I vien invidau da se monta a moda libra e da se uni profondamain. Questa sera la siate miasa tocca las deish al Arven Salon al Hotel Palace a Schuol. Luvai Wandus pre-avis per demaun sonda, alla Chiesa Planta Semeden ven presentau in Louvretori de Textilias con la giufna designer de moda Julia Seemann de Turic. Al Louvretori Reuse and Repair ven luvrau conscientemain senza maschines de cuser, con semplas tecnicas artisanales. Al Louvretori el entirde alla Chiesa Planta a Semeden. De Flums vengono vidati in Café Remonge della Unione Romancia Rezia Bassa, la nuova miasa tocca la Zindisch al Café Bistro Scocht.
0: Il Challenger.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky. Ei rolan ciet la cacciauta grijuna 2026 ad RTR celebrescia ad accompagno quai teams special cu las ple differentes acciuns di antrauter cun annunzia la preda alla fin della caccia gudanie la patente pel on proxim.
1: La preda presentata alla Banca Centunala Grijuna, gkb.ch.
0: La prima predo collega Gabi De Gonde è stata un'unità non admen quella de Ladina Mittner de Le Pon, telefonau al bab Andrea Mittner.
2: Ma mia figlia ha avuto un'ora giù la grande fortuna di sloppettare un bel Cesar de Chevriol a Pontresin sulla Sblais, in assurdo plagiar.
3: Adot, schon in prem di de caccia giù grande fortuna, co aile dau parte vus immediat, Nico?
2: Sì, sì, la sua vittra mise una fotografia e scocci tocca e loro vanno svelta tutti i contatti e dopo sono inviati per davvero.
3: Ah, vus mais per la preda? Figli sono in viva?
2: Ah, è mica caso, sì, sì, ma varano una iva e di me l'invin.
0: Se è vus leis annunzia in ventrai vel cacciadur ne cacciadura cun sia preda, sto è sempre mein vai per mounts un pau informazions per nus. Spel nome l'adresse del cacciadur e la numero de telefon, lu lainus se vai. Cie cie venio sitau cu noa de cie uras, annus dovrani una fotografia del cacciadur, ne de la cacciadura. Ein tot son 20 animals veni annunziai, el cavril de 6 ad de ple roms, liets plats e naven pia. Se vus leis annunzia in preda weiss ossa le cajun iu arve les lingias 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

0: Fiordaliso, sotto il cielo di Roma. Adesso vai al telefono al Jatjen Stricker. Ja, tu dobbiamo dare la domanda in onda.
1: Edemüsteir.
0: Wo se stai se den zielen zu kunde preda?
1: Das sind die Cinchons a Saint.
0: Ah, Tibi.
1: Io se es na quia proessie. Es an in abitazion, i desen qua aus.
0: Chi o si tau chi?
1: Quai es Bruno Cenet. Da mistestia se età in a muoia da vaccia da cervi, ma alena da quella sbuna di ne ufna. In muoia già in a no.
0: Allora, questa è il serva, essere quintau?
1: Questa è la sera, hai.
0: Lui all'immediat da parte, ne questo venisse su?
1: Allora è stato da dire, hai, allora... Per davvero, loro naturalmente hanno già visto la pura intorno alla sotto, alla cifra, nostra figlia, il telefono, c'è il figlio di dire per davvero. E loro iniziano due in sembra, loro appunto, per davvero. E vengono loro news di dire appunto a tornare loro, e a dire loro vai da lunch, perché c'è un momento, e si iniziano questo... Desde lo domte, loro camminavamo fino con l'auto fino a Telechamona con la bestia. E loro per si cerve qua intorno la roba della scrittura, ci vuole tutta la burocrazia, ci vuole per sluppetare o per dare odo o per mosare la bestia. E loro è una news, loro vai da tarte, è arrivato solo noi già qua con tutto.
0: Adelu, gradi a in mazzleria ne noa?
1: Io so, qua viene fatto la buonura, e si inizia appunto, prima che sia stata, quando ci vedo c'è tardi, non viene neanche a poter mosare, qualche ciaccia. No?
0: Si ha controllato.
1: La prima buonura da telefonare a Moadello, e loro è stato fece, e la dita di diretto in beceria con tutti i miei là a fare le misurazioni, perché il vede dire a fare una ricerca. E con questo scialurs è la melder metter subito fra i.
0: Exact. Aber in te che giunto fa fiasto vai schon in giù?
1: Ma veramente, no, qua non è in questo anno loro più fa. Ma faranno loro più che io non mangiare le sliongie, il salsiccio.
0: Lura, vengo fatto fiasto da dreci. Ox, è schon un diuzzo c'è del Bruno?
1: No, qua non va in modo di noi, e appunto lei di questa valmore del problema che col telefono non va a noi. E sto a vedere, c'è tra loro, magari ben lui ci dà contatti, ci dà anche una vaia.
0: Usci c'è scacciatore, ci vanno là, caccia, vanno proprio a un scodevil senza se vai telefonare, scrivere messaggi se di sabbia.
1: Qua è proprio sì, in italiano funziona, e qua è da un'ora intera, in ora, o dalla val per ci cifra ad incium, perché no, appunto per nostra figlia idee a picchiare su questa bestia per noi in casa, avessero non provato il terreno, perché avessero stato aiuti, qua avessero potuto arrivare a telefonare loro più da ora, devi telefonare a modo di ci vengono a evitare no, a picchiare su la bestia, ma ha funzionato, appunto.
0: Tocca, la fin finale è tutto funzionato.
1: O se avesse per fine il numero di telefono di Bruno.
0: Perfetto, lui stai svusa un spert al telefono. Mi rai nus qua grato che lasci la prossima canzone. Judic, sincera gratulazione. Bie plegiai lui e vina vaun de tutto scacciadurs, tutto scacciadurs e del scon familiars che se dite.
1: Grazie a ora, grazie a Vic.
0: Adia.
1: E risora a tutti, arrivai con anche.
2: La Preda, presentata alla Banca Cantonale Grigiuna, gkb.ch.
0: A se vos vais in a biala fotografia, a in connex con la caccia termati quella de nus, perché i colleghi de multimedia sapem pus pe fa in a biala galleria. A questa sera scudina durante els dies de caccia, els salits de caccia, les nuf tocan les deis. Ademaun la prossima chance de annunciare la preda.

0: RTR Impuls.
1: Pălânciat de la cacă, dati cuiești amne impuls de Benedetto Vigne, odscultetul Barba Tona e ses ciaun.
2: A cacă geva Barba Tona, adina înseamnă cu ses frar Florin, a cacă bassa. Els lavoravan omadus în la hotelaria, în ciazas de noblețe e riciuns. Linsco prim camerier, lautersco chef concierge. L'ottobre tornavani dalla stagion en avos en il Pichenvich Alpin, abitavan en il Strec, ma ospitaivel niu de l'urciasa paterna, ensemen cun la famiglia quinada. Parents calsteven fermamain a cor, ma en il ciao aveveni in unic patrac, las lieurs. E qua ciaminavan ils dus la da mangia avant l'alva, singive lur buis marca sauer, buis dubles caliber sedes. Disats a la mandura de hotels da valla, eren els vestits impecablamain en fiuter vert scir. Diana, la deessa de la ciaccia, aves frangi plajairun dels vesair. E becemblidain, sperels trotava la lora, lur ciauneta da lieurs, razza luzerner lauf hund. Adina allegra e viscla, leda d'esser final main libra. Perce che il resch d'alon era la dina en ciadaina. Ils dis ciauts avant ciasa, las noz en stala, dan virn dan or in qual spasseggiada, di e noc en il ciaut dal besciam dal quina. Ma la stat cur che la sterlamenta era si montogna, giageva l'ora savent sul suletta en se spau per neu de strom. Da quel zons ne discorriva anche una gin da tortura da tirs. Tutmo per via della ciaccia. La ciaccia da Barba Tona e da Barba Florin.
0: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: En connex con il process da Bondo, en tut les 5 persunas accusadas venidas declaradas non culpantes. E la hotelleria en el Grischun al mais passano da pli per notaziuns. Vieles indisch, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. En el process da Bondo, alla drecira regionale a Malöja declara non culpant tutte le 5 persone accusate. Tenor la drecira Malöja naia da Nagins Musamens, che avesse già emnes avant la crudare da crappa da sengs per la catastrofa. Uscia e ella venida alla conclusione che le persone accusate naien becch mancantà da prendere mesire scoda serrar las vias da viandà. Accusats eran dus representants del Chantun, in geolog extern, e dus rappresentants della Vishnanka Bregaglia. Trantar quelles, l'anteriura presidenta comunala e consigliera nazionale della PLD actuala, Anna Giacometti. Tra la crudada da crappa il 2017 en mortes 8 persunas. Las temperaturas chaudas durant la stat ein atrac blers jasts en el Grischun. La hotelleria anuda il cercle dur prest 670 mili per notaziuns. Quai è in plus da 11% comparia con la medema periode dell'on passà, scrive l'Uffizi per Economia e Turismo del Grischun. Tutte le regioni nel Grischun hanno da in plus. Il Pigron plus è da in regione del San Bernardino, Mesolcina e Calanca con passa 31%. E riguardato l'intera Svizzera è il cercle dur da pli per notazioni, qua monta il plus a 0,5% sin 5 milioni. La Svizzera ha ervin avanti speciar sen il sistema per la defensione dell'area Patriot. So entro che gli Stati Uniti hanno deciso di fornire in prima alla Germania, in stal da Schofacciu alla Svizzera, aveva la Svizzera speranza di sorvenire almeno parte della fornizione della Germania. Sco il chef d'armament Svizzer, Urs Loher, agisce in verso SRF, nein il discorso con la Germania dentant portana Ginfritsch. Con la fornizione per la Svizzera, quinta Urs Loher pia il PIB-out a partire dal 2030. Tras quai crescien era els costs per 1,7 fino a 4,3 miliardi francs. Per via delle malauras del venerdì passato in la regione di Turic, alla Swiss stui annullar 125 sgols. In tutto seien passa 15.000 passagiers stats per tucciats da sgols stricciats u retards. Quai agisce in pledader della Swiss sint un mondo dell'agentura de novitats AVP.
2: La meteo.
1: Oz dati aura da stat con bler solei e strusch nivels. A quera arriva la temperatura fino a 31 graz, en la surselva fino a 28 graz, at en l'engiadina auta fino a 24 graz.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Minus til vin. Magari vem bubiu in glas tirina chaverra, nelu la serra curcinzo serra soncia, savens tir fiastas. Tir me rimnel vin pletost por la giunchale a specia, ce visetas bai bienel. Il consumo di vino è usato in modo marcante als due sons. Il 1994 pieva un varie 30 ons veniva bubiu 54 litri di vino per persona a donna in Svizzera. Il 2021 era in più ferm 21 litri, pie più pauc che la mia dat. Ci baibo ozzel di un vino a tirce che giun o di nos diesco proxim. Al microfono accompagna vus vino va un l'Angela Hendry. Fa plagiai!

0: RTL Centra la Dumonda da Lemna.
1: Se antri në shtat dhe bëlecë zaj ozët jam s'pëllë vendemja. Fërtaun që l'agrikulturë o pitiu dhe lë skëlirës e shëqirës, u shed ati rëdon venjë për që jenë plepauk strufëls që autë rëndës, adherë lë animalë zon pitiu i veve bëgjë avun dhe pavëll, so vetë së kuaj o t'il vinë, tot autër. Quel del 2026 se ves dëvënta fenomenals. Dëntaun, lë konzum dhe vinë, letë së reducesha on tjer on. Për kuaj nosë dhe mondë dhe ljamna, qi bajba un vin, dhe ku e tjer qej këzhunës?
2: Jo aj fej bu gjem vin, zot tot vin italian.
3: Dje, di në pushpoj, shko aperitif, im bjem vin alf, e di në së qej, flot, dje.
4: A kjo bej për qorin glas vin, mi që ton, tëri një bjen dhe mangjar, e në glas vin që qej. Tip-top.
5: Sì, e vai fin. E vai fin di me il vin, tanto anche una buona china, e suonerà il amico del vin di Gettina Bassa, e hai out. Per una buona occasione, il dritto me il vin, la dritta compagnia, è perfetto.
6: Prima buona china, sono venuta a china, ni sento mi zin glas vin delle squattro, ni dico aperitif. Yeah. Indide cal qui bia laura che se interessa. Yeah. Per presentare tempo sono sempre un bel zin glas vin.
7: I caccian che l'hanno poi zacuecren buon glas vegne.
2: Per esempio ci ho vinto insieme con gli eut, caplainami, con gli eut che l'ambiente constat.
3: Ti rimbiente in te? Kunzei kusso to kunzei kun mitzen zemmen in der biala sera in apero de quat mo in quats moment ni eine gapo so kunzei wie ein kotische saison kurtin in der biala sera für wie kun in glas vin
8: iva orda mutegs da sanadach vegi da calar kun vin. A prima senza sette spicci gugenti anche il vegno, ja?
9: Io sette bibelose negin alcohol, denton dati novs vin senza alcohol, letzte crescenze che vende in PIP fec, la società cresce anche le giovens bei PIP pau, che si cresce anche la baia.
6: La giovantena bei PIP pau vin, di aso noi siamo nostra giovantena in famiglia, bei ben struge vin pli. Ja, piuttosto la nostra generazione, ja.
3: Forse in te la nostra generazione, also bos giovens de tot, in te quels, ja. C'un conto plus forse, in quels che sesen proprio non semmo, ne gauden in vien vien, con una buona patalada, ja.
10: E no paif mai vien.
11: E no son ernio quel del vien.
12: Bice ple, andrei a via schon bevia.
5: Io bevo il vino sotto con i miei partenari, c'è la fine di anno in una buona bottiglia di vino, perché è un'ammiratura di buoni vini, da un gran cielo di vino. Adesso è approfittato qui.
13: Io preferisco il Alf, ne vedo con una certa figlia di una valla, Alf Miller.
1: Adio, io trovo sotto il vino per fare un buon risotto.

0: Vos at laser terrielas indige Trentin a Maria Fieli raquenta de nos cecidat de neif.
1: En el proces da Bondo, en tutte le 5 persone accusate venire declarate non culpantes. Tenor la drecira malogia naia Dana Jeans Musamens, che avesse già emnas avant la crudata da Crapa da Sengs per la catastrofa. Per la crudata da Crapa, il 2017, en mortes 8 persone. La hotelleria Grigiuna ha nuda il cercle dur prest 660 mili per notazioni. Quai è in plus da 11% comparegia con la medema perioda da l'on passà, scrive l'Uffizi per Economia e Turism del Grigiun. Era guardato sull'entire Svizzera a il cercle dur da dapli per notazioni, qua monta il plus a 0,5% sin 5 milioni. La Commissione del Consiglio dels Centuns per Politica dell'Exterior e per las bilaterales trais. Ella ha clairement approvato il pacchetto contracts della Svizzera con l'Unione Europea. Quai su entre debattes can dura plirs mais. Il pacchetto de contracts va la fin del mais en el Consiglio dels Centuns.
0: Grazie, Maria.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Als Jantrmes de Resta sulle Liv, praticamente senza nibles, le temperature maximale sind Jantr 13 Grad a Quera, a 24 a Lenge di Nauta.

0: Tomáš Dolf, Otto Barblan, Dominique Janet, Pauline Nuotcla, Linard Berdil, Je. Tots komponists, musicists, ne cantautors grijuns, a tots omens. Monos en las donas a la cultura de musica grijuna. Quella demanda o è Laura de Curtins centau, la scienziata de musica orionda de Quera e se mezza als verstiz de las donas al mondo musica grijun. Ein connex con quella tematica o ella pubblicau uon, al mat, in codistia se nomna starke stimmen Frauen in der Bündner Musikkultur. Nostra redaktura de musica Braide Janet o resdau cu l'autura de varzie plenova publicaziun.
1: Laura de Curtins, che es quai citala adat andit des dedicar las donas ant la scena de musica grijuna?
2: Ma prima d'era sgira il fatto che fino a sai di una bella dia lette vis als omens e d'era mia dissertazione e nube omens davanti mai e l'ora ne pensavo se sono le donne erano dall'andar via e l'ora d'era giusto per caso 2050 ans drez le donne e l'ora ne di dai cosa fai questo qua
1: e co svai l'andar via cosa fai a qua ir in cerca delle donne
2: ma e desa l'era contra stric e desa l'era tante le lingues e l'ora ne tutt'ora top mes material che aveva sur da la musica grigiuna romance italiana tu dais che ne letto tutta maniera tante le lingues e mi c'è tante sai proprio l'ora noms da donne anche il testo mi c'è tante sai proprio da dire tante le lingues pol do omens a cercare l'ora la donna da vovart
1: e come far l'ora queste ricerche alla più co facile e scovri uno c'è il fatto, nom, forse un'intera biografia piuttosto inconsciente, dai una o forse più storie che te l'hanno impressionato specialmente.
2: Ma i da il passato donna con una bina della tour ci ha fondato un cor viril da Baselgia e ci ha dirigito quel cor per un per ons finché la loro marità e stuvi loro smetter che c'è quadere da quel tempo loro dai era una menge via land bisaz ci mi ha impressionato perché ella ha fatto musica componuta ma era datore un'ovretta musicale un coup de jet con effettiva ent notes c'è più probabile non hai la scritt ma mi c'è casse success nom e qua era da quel tempo speciale e allora naturalmente era una Silvia Caduff ci era la prima GMD che ci dice dirigente generale in Germania insomma la prima dirigente femminile in Europa. E loro ne devono vedere tutte quelle donne che hanno lavorato e lavorano ma di una volta le scolisse che aiutano a tenere questa cultura musicale grigiuna proprio in vita e ci non ci fanno mai premi, ci non dice mai grazie ufficiale manch e ci sigliano di una che le donne non le sono andate alle spicole.
1: E da là è non ci si può fare quelle forze un po' invisibili, ci neanche ne sa ci sono ci lavorano con formie.
2: Per esempio, fu qua la Heidi Kind ci ha effettivamente salvato la scuola di musica a Quera e ci ha comprato e guardato in una casa dove ci pone rent e fare musica.
1: Questa è una donna a Quera, ma il Grigiun ha tre regioni linguistiche, vuol dire Grigiun tudaisch, Grigiun italian, Grigiun romansch. Come si differenziano le donne romansche da quelle?
2: Ma le donne romansche sono nudes promovudes fin già bler più bocco cellas. I son si lida su sul tren del movimento romance. I son nudes promovudes er da RTR, ci porgeva da quel tempo feva concerts, feva registrazioni da CDs e quelle donne han profitato da quai, son han da fat per part musica insieme con gruppi co Hades o gli ha dato una cor in curgelas ci ha o una Marie-Louise Wert ci ha enorm profitato da tutte queste piattaforme, da questo movimento in romanzo ci mancava e manca moduna alle donne della lingua tutasce italiana.
1: Vuol dire che la romancia avrà mai sostenuto più fern con quelle regioni e come l'utesce la situazione oggi su questo momento siamo da alci?
2: Ma quasi se oggi in dipo le donne grigiune e sai mi dà che c'è in principio a minciuna le stesse chance e dipende naturalmente dalla voglia, dal talento, dal lavoro ma le piattaforme sono qua, le media sociali sono qua aperte per minciuna e naturalmente le piattaforme con RTR esistono in avanti promuovono in avanti le romanze ma o se vengono tutte o da loro fuori se si rischiano da dire si rischiano da criticare la situazione criticare il patriarcato criticare le role, stereotipi proprio in loro texti
0: De ple de vart differentes donas a la cultura de musica grijuna o la scienziada de musica Laura de Curtins documentau ein siu codis starke stemmen frauen in der Bündner Musikkultur, die dat de comprar de pi al match.

0: Cranberries con Dreams. Ad apropo Dreams Siamis. Io spero che le scacciadure e le scacciadure vengano a dormire meglio più questa notte. In questo giro dormiu bene e Urban Kolb e lo giù al cleggio della vetta gli imprendi di caccia sco Mario De Vonas o tradiu er sera als salizz di caccia.
1: Il solidario di un collega da me non faccio insieme gli esami da caccia che fiss Urban Kolb che giù nara cleggio da segnatare 4 tocs. Cerf, o devo dire in cerva tre svacce. Gli devo gratulare del sincero cuore, a divisire anche una bella ciaccia del.
0: Ciarn de quater charvas. Codrovi grondes gelanterras. A cei foins scinzo bie ciarn, autor ce venderela, clar, scengedede parentela a collegas. In ce vese budieni tec ciarne bisciaun capaul de lumbrain, sco qua ce lo tradiu de Sergio Guetch.
2: Forse vengono lui a intoccarlo.
3: In so già domandar.
2: In so domandar, forse crodi e giusti c'hai alla parentela.
0: Dalla ciarn ciù ves de bien de miu om che cedur profitesce ein scadincas mia parentela. Als salits de caccia e oz puspe di antelas novelas deis, nat zidai la cajunda salida a da raquinta dalla caccia. A shuvus vais bialas fotografias termatai quelas de nus per ce nu sapin fa al plegron album de caccia sen rtr.ch.
4: Per vus al puls della ciaccia.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Katastrofa a process Bondo, tutti accusati vengono dichiarati innocenti e hanno già commesso l'anteriore presidente comunale. La stat de Calira planeuits leads de hotel in regions montagnardas il grigiun nod in plus de dindish per cien. A pil paquet de las bilaterales trais dat in clar signal de la commission del Cusse del Stanz. I alles 12, io son Giorgine Janchi, in bi a bien mezzi. E lei venite spiegata con tensione la decisione della direzione regionale Malöge in connesso con la catastrofe di Bondo. Tutti accusati venite dichiarati innocenti, Anna Giacometti, sco e il ulteriors quattro tocca nigina colpa a scia la direzione. Per noi è Anna Caprez, stata a Puntragina a Tecla, ad eos in linea diretta. Anna, che significa quella dichiarazione per le stesse persone che in stata silbeon dils accusati?
2: In prima linea dura un grand schliggerimento, Jesse. Quel non so udia o vis durante c'è il giudice o preletto a buonura le sentenze, ma resentia bene in sela con una quarantina persone presenti ils accusos davent in pe ad era tutto fitch quiet. E per me è una situazione ben incligentabile, c'è un lungo tempo, plen tensione, sono intenti per sos 9 anni, da spiace 3 milioni cubics materiel, as vaven distaccios del pizzo cengalo e des drut natura, ceses abondo, ed er custia la vita ad oggi per sumas. Di mena quella tensione, quel spissers, saranno giurestos un grand pais, ci descrudo dalle spedles, dal cingia ci sos in sela, ed è vis per esempio giusto zieva il process alla cusliera nazionale Anna Giacometti in sela, ella ci dera da quella volta presidente comunale del comune di Bregaglia, ci des nida abbracceda cordialmente, giusto il prim de tuat da sia liet, vuol dire da quellas persumas ci deran involvedes del 2017 in comune curce la catastrofa naturella escapiteda. E Anna Giacometti mo erdit che els ultims 9 anni sein stos per ella per part fitch pesant e ed esser fitch contenta da saver serer finalmente quist chapitel. In più a lei la ersota striccio che la sai schliggerida che la sentenz che del tribunal regional Malöge nus basa finalmente be sul fat in dubio pro rea di mena che nos riva de comprover quel cosa del tot si es de decidere a favur de la ciseda di in per sé al tribunal regional o argumentò che quel nu sai a sto in sia competenza da decidere ed appunto evitarci oggi per summas e per la vita.
1: Piazza nuova è una certa critica, una critica giustificata della Procura Pubblica all'adresso del Canton.
2: Sì, questo può dire, cioè, la domanda delle competenze, o è valuto al Tribunale Regionale Malöge per trarsi a sentenza, cioè, als comuns non sono in grado di ingaggiare svessa un esperto o ingegnere, se non c'è caso, dipende per cui dagli esperti cantonali, dall'ufficio per gote e prevels da natura. E quella letta deve essere sorpigliata attivamente dal Cantum, senza delegare la responsabilità als comuns, cioè la supplice e l'appello da Anna Giacometti alle istanze politiche. Per cui, in sel centum era una sort letzcia e stuvero surpiller clear position e responsabilità in usce cas. Ni ora es però er, se volens giusto restier der punct de critica, c'è quen udava il cas de Bondo un giun clear plan d'urgenza. Nota bene, la montagna niva già observeda, controleda de spöl 2011, però per una crudeda de crappa concreta non era definia clear cu agire d'impostut erci. Questo è un po' di tutte le interrogazioni con le persone involvate, quelle sono quindi tutte differenti versioni. Se a causa di questi dubbi, sai il Tribunale Regionale Malöge ernie la conclusione, in dubbio pro reo, da dichiarare gli accusati come non culpabili.
1: La sentenza deliberesce il ciun accusai de scadina colpa tenortei che effect sa quei verdict ve per altre instanze comunali?
2: E penso che quei ci descapitò avent 9 anni a Bondo, oggi agia, curt ziava un effetto sul pensiero ed agir d'abgers responsables comunels. Cioè, o la vgenenza de Sameden, per esempio, reagia immediat ziava che quevava do una grande crudide de crappa al piz scherche nella Val Rosec e vava sarola via. Di mena, tuat saron già sensibilisos de spö Bondo, de pü, e però usa giura er schliggerias da questa sentenza che saviant c'è il contrario ves gia per un effetto su una carica per esempio d'un presidente comunale.
1: Forse Anna è un court covina von?
2: Al pass juridic, tot las partides involvedes, la procura publica, hemos a deix dis temp per dumander l'argumentazium detalleda in scrit del Tribunal Regional Malöja. In seguit, curce quella arriva, emilur vangi dis temp per tot tenor trer in avent il cas in la prossima instanza.
1: Grazie a Anna Caprenza in linea diretta su Intercaladercir regionale Malöja ha dichiarato tutto il ciun accusai in connex con la catastrofe del Bondo de Von Novons che ha costato la vita di 8 persone senza colpa. E nel magazzino di Cusera udinzelu in qual reazione d'involvai ad partucai. La stat de Calira ska schau scapar pica mais ja dolas regions montagnardas e grijunas os dati las cifras e de la hotelleria las novitats ots cunursin Cadish.
3: Su entre las pendicularas annuncia era la hotelleria us a cifras autas. Il cercladur a il grijunu da prest 670 mili per notazions qua in plus da 10% cumprelia cun la medema perioda da l'on passa, scriva l'Uffici per Economia e Turism del Grijun. Per ina giada, an tot las regiuns grijunas nu da in plus, il pli gran plus sa da in la regiun dal San Bernardino, dalla Mesolcina e la Calanca cum passa 30%. E guarda sull'intera Svizzera il cercle dur da pli per notazions con in plus da 0,5% in 5 milions. Ora vander in las per notazions cessades in Svizzera durant plirs mais. La Commissione del Consell des Cantons per politica dall'exterior e per las bilaterales trais, con in signal clair, con in nov un contra trais vus ed in abstention, alla approva il pacchetto da contracts dalla Svizzera con l'Unione Europeica, quae su enter debattas da details durant plirs mais. Il pacchetto als contracts va alla fin del mais nel Consell des Cantons. En il centro delle debattas publicas en quant, co e cu la Svizzera surpiglia drec dalla UE, lura la protezione delle paias svizzeras e la clausula de protezione per il cas che l'immigrazione cresce fitch. La Svizzera ha in avant da speciar sin il sistema per la defensione dell'area Patriot, so enter che il Stati Uniti han decidito a fornirle in prim alla Germania, en stail da scofa giù alla Svizzera, voleva la Svizzera survenir almain parts della fornizione della Germania. Il discurs con la Germania, naiem però, bec purta fritsch, ha dice il chef d'armament svizzer Urs Lohr ad SRF. Con la fornizione per la Svizzera quinta lower pil pli baut il 2030. Uscia cresce aner il scus supplementars per 1,7 fin 4,3 miliarders francs, quinta avevani cun redunt 2 miliarders. Con sa retraer del marciato d'est aveva la Migro annunzia da vender las filialas della cedaina da Tegut al concern per victuales tudest Reve. L'anda tiu sa retards, las autoritats de cartel tudestias an annunzia resalvas per tociant almain trais filialas per tociadas. In quellas regiuns avessi a Reve su enter in opposizion memia dominanta ed il marcià. La primavera aveva la Migro annunziata a vender fino a 40 filiales dallas filiales da Cedaina Tegut a Reve. Là era la Migro investata da pil 2013 per far parte al marciato d'Esch. Su entre plir zons da perditas con Tegut sa retira la Migro pia dal marciato d'Esch. Nov dies su enter l'inundazione andeccia in il Nepal han las forzas de salvament pudi spendrar duas personas. Ils dus humans aien survivi en in tunnel di novra idraulica, comunicesce il Ministeri d'Energia a Kathmandu. Plirs cents personas valen anca dina scos parides, uscia che las forzas de git continuescen la cercia en la regiun da catastrofa tranter il Nepal ed il Tibet, che è administrada la China. Tra l'inundazione andeccia erano mortas 1300 persone.
0: RTL, il magazzino a mezz'di.
1: Da oda mains generada pli ne vendion 2029 il mercato de cuira di scargasi as finanzas per 16 milions.
4: Wenn die finanzielle Lage von Stakur sieht nicht so rosig aus, wenn wir die Zahlen anschauen und die Fakten anschauen, die Investitionen anschauen, die wir geplant haben, dann braucht es einfach ein Sparprogramm, dass Stakur nicht in den Schulden fallen reinläuft.
1: Quai il tenor della dreccia dils burghese al Parlament, d'untermain la sinistra, con socialdemocrats avverts che levano anche entrare in discussione, d'anton senza successo. Se metti in commissione, predeliberonte vit fila, vit ils details. De pli vus se meini se procedere su entri in ulterior gi casce se non ha in da Calira.
0: La meteo.
3: Oggi è l'ora della stad, con Blair Sulegl e Struge Nivels. A qui cresce la temperatura fino a 31 gradi, in la surselva fino a 28 gradi ed in l'engia di nauta fino a 24 gradi. Domani vengono l'ora da pli Nivels e gli emopli per parte sulle lif, soprattutto nel sit, e diventa più fresco con anche 25 gradi a qui.
0: Vias e traffic.
3: Sin l'autostrada a Tredisch stagnesce il traffico in direzione sit, quai tranter quira sit e Rihanau.
1: D'Antonio è venuto di svergare le 12. Il mercato di Quera è il programma di Sparren. Autor che vuole due zonze con il Parlamento non ci fa naufragi che di una misura di Sparren in quale ha promesso di mettere numerose misure più grandi e più piccole proponite dalla superstanza del mercato. Tutto in tutto vai per un pacchetto di Sparren di 16 milioni di franchi. Per instradare singole misure viene installata una commissione predeliberante e discutato in Ludebel dicembre con il Parlamento del mercato de quera fa la debatta de preventiv. Gianna Maria Cantieni.
2: Io sto in una tipica debatta si va per spernier. La partita socialdemocratica a GF Gesuenter Mesgi gli ha discutar da varti pacchetta sparn per qualche quel segli bici de basins. La maggiorità burghese pretende in regime de sparn gross combastun a Giulia Casale della PS declarò. A quai sin costs de collaboraturas a burghese a burgheses di Mercè de Coira. In Mercè scrivi in media 10 milions mirs resultats che budgetò.
5: Im Durchschnitt tun wir 75% umsetzen und realisieren. Und dann ist es falsch, aufgrund von viel höheren Planzahlen zu argumentieren, wir kommen in finanzielle Notlage. Sondern dann geht es eigentlich darum, zum genau, möglichst irgendwann einmal neuer rechnen und schauen, wie viel bleibt tatsächlich.
2: Im Mercede Coira vegi erles possible dat de generar de plete rigudoin. At?
5: Es ist wichtig, dass mit der Plafonierung und mit der Priorisierung, die wir die letzten Monate gemacht haben von den Investitionen, dass wir dort schon sehr griffige Massnahmen haben, dass man nicht einfach beliebig ausgeben kann. Das ist ganz wichtig.
2: Quei pareri haben tant bisschen contengia in der Majorität der Parlamente cura. La proposta den zum bisschen entrare in la facente e venida refusada con treders en contra 8 buschs. Spernier des 30 Rotter venir der Administration Generale, der les Ressources Humanes di Mercea, is Pumpiers, la Schola, Immobilies, a la Construktion Bassa adulta. I segi absolutamente necessari de Spernier, di Walter Hegner, de la Partida Popolare Svizzera.
4: Mit die finanzielle Lage von Stakur sieht nicht so rosig aus. Wenn wir Zahlen anschauen und Fakten anschauen, die Investitionen anschauen, die wir geplant haben, dann braucht es jetzt einfach ein Sparprogramm, das noch Stakur nicht in den Schulden fallen reinläuft.
2: Per quai veva il Parlament do l'incumbenza alla suprastanza da coira da delavurar i pacchetti sparn che venia discutto. L'elaborazione delle differenti misure si è intanto invece venuta a fare tenore incumbenza, a cui contentesse il becce di Tino Schneider.
6: Der Gemeinderat hat dem Stadtrat einen klaren Auftrag gegeben, dass im Umfang von 16 Millionen zu 2/3 sollen Ausgaben gesenkt werden und 1/3 Mehreinnahmen generiert werden. Und der Stadtrat hat uns jetzt ein Paket vorgelegt, das eigentlich 50-50 die Verteilung macht. Und das ist schlicht nicht das, was der Gemeinderat bestellt hat. Und darum sind wir heute auch recht kritisch mit dem Stadtrat umgegangen.
2: Per quai a el durant la saside in oltrola du monde ded integrar totes masires an competenza della suprastanza an la discussione di budget 2027, a becce me quellas che la suprastanza aveva proponia. Quella proposta è venida acceptada. Las masires an competenza di parlamento di Pievel vignen a venir discutadas an una commissione preparatorica de 6 persones che venida messa a funzione unanima mensch. A scia che il Parlamento venne a discutare in dezembre davanti alle misure di Sparn.
1: Spernia vuole il mercato di cui era econ riduzi la purgida in scuola, concreto l'instruzione bilingua romancia. Patrick Collette dell'Unione Romancia Quera ha mercato presenza sco visitata alla sazida del Parlamento.
7: Il leva semplicemente a cercare, a musar presenza, musarci la romanceia data dac ni varda en po se la detta al parlament a che ci bin fac co con questa smazera de sparne se ses devi perché pe ci nox sentis nos prediscurser sen totis levels manza anse sets catokind ci ots vine decidia anc na vot.
1: E adesso se si pia la commissione predeliberonta che è venuta in strada da che si mette vit e lavora i dettagli e qualche partocca la scuola bilingua. Soprattutto la lia romancia viene perseguita attentamente in tir procedere ad inzvini e avvini attivs di Andreas Gabriel, il segretario generale della lia.
8: De entra in contatto con les commembres, els commembres de quella sensibilizza per la grande montata che quelle misure di Spagna vessano ed è un grande don per quella importante purgida trilingua a quera per quando noi stiamo in buon contatto con le persone che decidono.
1: Il mercato da quera che vuol più tre in pulit, la cinta è avvenire spagnata con 16 milioni di francs, il pacchetto da Masiras, qual è vasto avvenire a temps lo si dire per spagna efficientà che è via RTR. Qui è tutto del magazzino di Masgì del 4 di settembre che veniamo preparati e presentati da Dursin Cadige da Gheorghina Janchi, producente Fabia Caduff. Nel magazzino dati in corte esco podcast sin play RTR da pli sur tutto regional e flies sin nostra pagina web. In quart vergaules dodis, specifica pausa de mesgi, ca vies radio accompagna us musicalmen tocan che dat la masa a devin hilaric con usa stein lu puspei gratula a lancetta datina de buona luna.

0: Savais vus in Javis da musica. Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper vert? Javijai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert in Javis da RTR.
1: Presentato da fleurop.ch.
0: Mince domenica, tra le 11 e le 12.

0: Au savez, ach mein devenir le alte pet nous essent il les gratulations ce che io co fliu les bi propri sco qua ti les provai nous a unine de uscio e bi già cosa
1: les gratulations
2: presentado bogne giardino a scuola Il bogn con agua minerala, bogn engiadin

0: www.radiotrenitalia.ch.
1: Oz para vede proprio di essere mio de, io spero che questo sia natalizio on in miglior. All'emissione di oggi, asci un primo gratulato in jubilar. C'è una chius al 4 de settembre, a se antre stai svus budens non c'è, se di qua via telefono, ne son osa via messaggi WhatsApp, se vus les gratulato jubilaras ed jubilars. Al microfono è l'Angela Hendry, cordial benvini. Toni Casalta de l'Umbrain festive sociu si son tavel anniversari. Per el vainus revenu, quelles lingias co. De tot cor gratulainus a ti, nus tots a ti sintiu anniversari radon. Nus divisain a ti tot il bi e bien dil mon, bia contentientia e plages el mince di, ed orvan tot divisain a ti buona sanedat. Gaudet iu di de fiasta, nus vedain in gron viva sintai, vain bugentai. Tia dona Nicole e tesa fons Lisa Maria, Nina e Mark cun partenaris. A per Toni Casalta de l'Umbrain gevige la familia a cajun de siu si son tava l'anniversari in a canzun de Tina Turner, The Best.

0: Bryan Adams kun Cloud Number 9 a nus mai nosa giuvalta tier Wendelin Cajochen. Buonasera.
1: Buonasera, Angela.
0: Buonasera. Vossa gratulazione.
1: Cartoni, cordiale gratulazione, Tobien, buona sanità, poi abbiamo la fiesta, se ci sono ti giovisa Tobien, in altre gallo un brenno.
0: E voi sveis di vigiare una canzone del corveri, l'umnezia non sta tlein a ton, qua è la parte 6 o la canzone l'umnezianas, sta tlein us fegge budien. Wendelin Cajochen, grazie per il telefono, a vina van in bide.
1: Buongiorno Angela,
0: addio, addio.
1: Addio.
0: E noi stiamo in Skodic, a ton del Corviri Lumnezia a Cajun del Sisson Tavel de Toni Casalta de Lumbrain.

Vus tlais erterles gratulacions ie Therais Vergiau Lina. Adiua aunsuina gratulacion via messadi, quella è per regula curz, ce festivesciot si son tons. Cara amicia, ortla Calabria, termataina ti tanti auguri. Gevige bia clec e ventira, an grazie il fec per tot quel che fas per nus, carselitz e melis trocles, sina cun familia.

0: Bucks Fizz kun Making Your Mind Up in Hit del 1980. Questa è la vittoria del Eurovision Song Contest a Dublin. Bidje schliet. So, noi essen alla fine dell'emissione. Oh, una, avanca c'è un blida. Se ti guardo entrare in alle entrate del buon Engedina. Adotte se qua. La Vivian Kedof de Domet Cordiale. Gratulazione. Os essens alla fin dell'emissione del 4 de settembre 2026, al nome della squadra RTR, gratulescio de cor de totes jubilares e de totes jubilares de dots. Io dic a dia, io son l'Angela Hendry, je vis de vos vinevaun in bide e con qua ciauts propi calira, mi raide sta a frescht.
1: RTR, les gratulazions. Il suento mezzdì der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen zusammen de nos Redaktur de Musica, Flavio Tour.

0: musica per i mischiatini.
1: Amo i miei vizi, io mi ho i propri vizi.
0: Per dai.

0: tanzt ein auf das Burgdorf und ein ins lange Tal. Sie hat einen Ring an jedem Finger und einen Mann für jeden Ring.
1: Las Novitats der RTR.
2: La catastrofa nei Bec stada previsibla. La drecira regionale Malögia declara nun culpans tots cinc accusats nel process da Bondo. Ed in Largovia instradesce la procura pubblica in ulteriore inquisizione penale contro in anterior deputà per vida delicti sexuals gravans. Quals temas da questura gliela strais se per vos il microfono è Ursin Cadis. Buonasera. En il processo da Bondo alla drecira regionale a Malögia declara non culpantas tutte le cinque persone accusate. Den alla drecira nai dan agins musamens che avesse a da sens per la catastrofa già emnes avant la crudada da crapa. Uscia, nain le persone accusate erebec mancantate a prendere mesiras, scoda serar las vies de viandar. Accusats erano dus representants del Centun, in geolog extern, e dus representants della Vishnanca Bregaglia. Tranter quels era l'anteriura presidenta comunale e dus consigliera nazionale della PLD, Anna Giacometti. Tra la crudada da crap il 2017 erano mortas 8 persone. La Commissione del Consell des Cantons per politica dell'exterior è per les bilaterales trais, in signal clair, con in 9 en contra 3 vots ed in abstenzione, alla approva al paquet de contracts de la Svizzera con l'Union Europeica, to quai su enter debattas de details durant plirs mais. Il paquet dels contracts va la fin del mais en il Consell des Cantons. En il centro delle debattas pubblicas è in quant, cu e co, la Svizzera surpiglia drec dalla UE, l'ura la protezione delle spaie svizzeras e la clausola de protezione per il cas che l'immigrazione cresce a fic. En Largovia, alla procura pubblica instrada in ulteriura inquisizione penale incontro in anterior deputà per vida delicti sexuals gravans, in sai accetta nov material compromettonde in autres localitats. Ils investigators han confiscat materials in computers che vinia usa evaluat detagliadamein, tenor in primas en conoscientias na detina gins indicis per ulteriures umfrendas. L'evaluazione ne probe cianca fin. Il Fanadur aveva la procura purta plant contra l'anterior deputà per vida delicti sexuals gravants ed era per vida tentativa d'omicidi e la pretenda prajun per vita duranta. Ucedic che nella gina sentenza legale vale la presunzione d'innocenza. Nvidia compra Hugging Face. Il producente chips Nvidia entra uscia era nel marciato di intelligenza artificiale. Per sciars 13 miliardi di dollari surpiglia Nvidia la piattaforma Hugging Face, che è conosciuta soprattutto nella community di sviluppatori in Tirmund. Milioni di scrutatori e programmatori in Tirmund utilizzano la concess models, sia banche di dati e programmi ed applicazioni in connex con l'intelligenza artificiale. Da piccole due imprese in trattative di compra e la valita da Hugging Face moltiplicata da 4,5 miliardi nel 2023 a 13 miliardi di dollari attuali.
3: La meteo.
2: Ozesi, ora da sta con Blair Soleil e Strusch Nivels. A cui era cresce la temperatura fino a 31 gradi, in la sorselva fino a 28 ed in lenge di nauta fino a 24 gradi. Damaun vengan l'ura da pli Nivels, riemmo pli per part sulle Liv, surtut in il sit, e divin pli fresci, con anche 25 gradi a cui era.
3: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffico in direzione Sid, tranter Quire Sid e Rihanau, ed in direzione Nord, tranter Rotenbrunnen e Rihanau.
4: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
5: Conscovrides. Hits. E sempre verts.
4: Musica non-stop. Messen zusammen de nos Redaktur de Musica, Flavio Tour.

Walter. Musica non-stop. Con scoveridas. Hits. E sempre verdi.

0: Les novitats de RTR.
1: La catastrofa n'è ben stata previsibile. La drecira regionale Malöge declara non culpants tutti cinci accusati nel processo da Bondo. E la disputa giuridica da Yolanda Spies-Heklin e Ringier va in la prossima ronda. Ringier recurrisce al Tribunale federale. Quels temas da quest'ora e degli elas quattro. Per uso il microfono Ursin Kadish. Buonasera. En il processo de Bondo, alla drecira regionale Malöge declara non culpantas tutte le cinque persone accusate. Tenore drecira, nai dana gins musamens che avessi da sens per la catastrofa già emnas avant la crudada da crapa. Uscia, nain las persone accusate era bec mancantada prender mesires, scoda serar las vies deve andar. Accusats eran dus representants del Centun, in geolog extern, e dus representants della Vishnanka Bregaglia. Trant quels era l'anteriura presidenta comunale e consigliera nazionale della PLD, Anna Giacometti. Dalla crudata de crap il 2017 eran mortes 8 persones. La casa editura Ringier va avant Tribunal Federal con il cas con l'anteriura deputata da Zug, Yolanda Spies-Heklin. Sco qua che Ringier conferma ad SRF recurrescioni incontro la decisione della drecira suprema da Zug che Ringier stoppia pagare indemnizzazioni de 140 mili francs a Spies-Heklin. L'an passà aveva la drecira suprema confermata la sentenza della drecira cantonale per qualche ai un contrafaccia als drecs personals da Yolanda Spies-Heklin, quai con las rapportazions del Blick en almain 4 articles. Ella aveva però reduzi la somma d'indemnizzazion da 310 mili 540 mili francs. Dapi passa di agions en l'anteriura parlamentare cantonale da Zug, Yolanda Spies-Heklin e la casa editura Ringier en proceduras vicendeiblas. Ulterior process contro l'influencer di Spitaivel Andrew Tate. In la Romania, alla procura pubblica accusa il 30 autor da commerci con umans minorens, lavar daners e relazione sexuale con una minorena. Era accusa SS fra Tristan Tate sco complici. Il frar Tate, anteriors kickboxers e burgais doubles americans e britannics, ed erano veniti arrestati il fanadur a Miami. Quai in base ad una domanda d'extradizione dalla Gronda Britannia, là vengono cerciati per via da violazione. Dopo il 2017 vivevano in Romania, non chi veniva investigato per via da commerci con umans dopo il 2022. Andrew Tate è in social media con tips per dominanza mascolina, nomina se sets misogin ed ha una community da milioni. Il state sets rinviecen las rinfaccias. Nvidia compra Hugging Face. Il producente chips Nvidia entra uscia era nel mercato di intelligenza artificiale. Per sciars 13 miliardi di dollari surpiglia Nvidia la piattaforma Hugging Face, che è conosciuta soprattutto nella community di sviluppatori in l'entir mondo. Milioni di perscrutaders e programmaders si l'entir mondo utilizzano nella concess models, sia as bancas de datas, programmi ed applicazioni in connex con l'intelligenza artificiale. Da picca las duas interpreses en trattativas da compra e la valita da Hugging Face a multiplicada da 4,5 miliardas a 13 miliardas dollars actuals.
2: La meteo.
1: Oceesi aura da stat cum bler su legl a strusch nivels. A quira cresce la temperatura fino a 31 graz, en la surselva fino a 28 graz ed en l'engia di nauta fino a 24 graz. Da maun vengen l'ura da pli nivels ed gli è mo pli per part su legl iv, surtut en il sit, ed è vin pli fresch, cun anc 25 graz a quira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffico in direzione Sit, tranter Quire Sit e Rotenbrunnen, ed in direzione Nord, tranter Rotenbrunnen e Rihanau.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
4: Cuscovrides. Hits. E sempre verts.
3: Musica non stop.

Yo, yo, yo, listen. And I know you think I'm happy all the time,

Simple Mind per tutti. Talk about.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Musica da temps, cura che mia mamma e mia sbap erano giovani. Quai, è il sempre verz, der RTR.

0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Il processo de Bondo tut innocenz, tier Anna Giacometti e Levgemin Gronz.
2: Ich bin sehr erleichtert. Ich habe mich damals korrekt verhalten und das wurde heute vom Gericht auch so bestätigt.
1: Moidat e critica della Dercira all'adresse del Cantun Assia Rolla. A critica da Teo del Ravoi de Chauffeurs d'Auto de Posta, l'Ur Patrun, il Survex, Bemegna Leungs. Alla casa editura Ringhie va a Vondercire Federale con l'anteriore deputata de Zug, Yolanda Spies-Heglin. E alla Sciun, io sono Giorgina Ianchi, bella buonasera. La sentenza è il caso della catastrofe da Bondo. La Dercira regionale Malöge ha dichiarato tutte le 100 persone accusate sco bo culpontas. Anna Caprez con una valutazione.
3: Già alla fine del processo il caso Bondo avente Charles due efnes, es vava musso che la domanda da chi es responsabile e chi sto ferce trentri il centum e les genences sarà un punt centrale der disputaivel che il Tribunal Regional Malöge oggi ha de valutare. Il processo e due alla sentenza è mermusso che tutto non era che clare regolo. Per esempio, non dava che da quel tempo ne rungi un plan d'urgenza concreto per Bondo. Un ci vese regolo ci ci ha da fer ce e cura. Domandas ci stöglien in mince cas nir sclerides. La decisione in questo processo è in mince cas nir da spetere cum bramas aviant che 30 rotter tres il mudamento del clima sarà da fer quinter in avenir con similes crudides da crappa e catastrofes della natura. La sentenza ha per cui era un effetto da signale per tutte le persone in cariche pubbliche. E per tutte quelle, esas giura davantage che le letzte e competenze trenta centum e comuns venen da quinderin avent regledes clairamente usesco erge avvisò del tribunale. Adonta che il sligerimento dels accisos dominerò oz, zieva la sentenza, resta il trist fat che oggi persone sempers lor vita e la boda del pizzcengalo il svancia traise vost del 2017.
1: A reacțiun s-a dat lui un pauet pitart în quei magazin. A nu s-a reștei nel mon juridic medeind înton sin palancau național las novitats cu sera cu Nursin Kadish.
4: La casa editura Ringhie va avant Tribunal Federal cun l'anteriura deputada da Zug, Yolanda Spies-Heglin. Sco quai che Ringhie conferma ad essere recurrescene incontro la decisione della Dreciera Suprema da Zug, che Ringhie stoppia a pagare indemnizzazioni da 140 mili francs a Spies-Heglin. L'on passava aveva la Dreciera Suprema confermata la sentenza della Dreciera Cantonale, per cui chi ha incontrafaccia als drets personals da Yolanda Spies-Heglin, quai con las rapportazions dal Blick en almain 4 articles. E la aveva però reduzi la somma di indemnizzazione da 310 mili sin 140 mili francs. Dopo passa 10 anni, in l'anteriore parlamentare cantonale da Zug, Yolanda Spies-Heglin, e la casa editura Ringhie, in procedure vicendaivles. In Largovia, alla Procura Pubblica instradà in ulteriore inquisizione penale incontro l'anteriore deputato per vida delict sexuals gravants, in sei accettà nov material compromettont in autres localitats. Ils investigators han confiscat materials in computers che vigne usa evalua detagliada main, et enor, in primas en conoscentias, na detian agins indizis per ulteriores unfrendas. L'evaluazione ne probe cianca fin. Il Fanadur aveva la procura portà plant contro l'anteriore deputato per vida delict sexuals gravants e tentativa d'omicidi e la pretenda presum per vita duranta. Ucedic che ne ha dat nagina sentenza legale vala la presumzione di innocenza. Il Tribunal Federal ha cassato una decisione della UBI, l'autorità indipendente da recurs da Vart Radio e Televisione, contro la SSR-SRG. Tenor il Tribunal, nella rapportazione della televisione SRF, bec contrafaccia al principio da diversità. Ir vai per rapports da SRF in connex con las protestas alla universitats contro la guerra da Gaza, il 2024. Sin base di una reclamazione di una persona privata, aveva la UBI admoni SRF il dezembre 24 davai il rapporto unilateral e bacatelizant e tematizza meme pauc las tendenzas antisemiticas. Plires emissions da SRF aian tematizza las tendenzas antisemiticas, conclude il tribunal, uscia che la rapportazione sia stata corretta. Ulteriore process contro l'influencer di Spitaivel Andrew Tate. In la Romania, alla Procura Pubblica, accusa Tate, trantarauter da commerci con umans minorens, lavarda ners e relazione sexuale con una minorenna. Era accusa es es frar Tristan Tate sco complici. Its frar Tate, anteriors kickboxers en burgais doubles americans e britannics, ed enveniz arrestats il Fanadur a Miami, quasi in base d'ina domanda d'extradizion dalla Gronda Britannia, no che vignon cerciats per via da violazion. Dapil 2017 vivevan els en la Rumänia, no che veniva investigà per via da commerci con umans dapil 2022. Andrew Tate, influencer da tips per dominanza masculina in social media, nomna se sets misogin, ed eina community da milions. Il state sets remviesen las remfaces. Nvidia compra Hugging Face, il producente chips Nvidia, entra uscia era in il marcià di intelligenza artificiale. Per sciars 13 miliardi di dollars, surpiglia Nvidia la piattaforma Hugging Face, che è conosciuta soprattutto in la community da sviluppaders. Milions de perscrutaders e programmaders in l'entir mund utilizzation e la conses models sies bancas de datas, programs ed applicazions en connex con intelligenza artificiale. Da piccoles duas interpreses en tractativas da compra e la valita da Hugging Face a multiplicada da 4,5 miliardas a 13 miliardas dollars actuals.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La sera su Entercatuzza accusaia il processo ante una catastrofe da Bondo e vini declarai innocenza della dercira regionale. Anna Giacometti, che era presidenta comunale, adesso in beun dell'accusata e lei la vgiada.
2: Das Verfahren hat 9 lange Jahre gedauert und war auch für mich zeitweise sehr belastend. Ich bin froh, dass dieses Kapitel jetzt abgeschlossen wird.
1: Zupenta d'Anton Boi una certa critica cui va per regla competenza stia uffizi per prigels della natira. A nos venne spuntau tiran qualche mun comunal, nua che tunna unisono.
5: Fitch contenta c'è l'udisha decise scetta e per nostra lavur un gran sustain, un gran sulev.
1: All'udinza è cusera da quel scampolitica schmacca dei malcontents chauffeurs d'autos de posta, che ben c'on de gic faccia tents in quei che va a buscoi stues, scebegiau e abrton sconuot.
6: Alle Betriebshöfe im ganzen Kanton Graubünden nur funktionieren, weil ausschliesslich engagierte und engagierte Chauffeurinnen und Chauffeure, die versuchen, ein sinkendes Schiff über Wasser zu heben.
1: A Schiatuni devart il sindicat Sindicom l'antira problematica in Pauet Pitart, us il sguard meteorologic, si da findema.
0: La meteo.
4: Oggi si viene avanti ora da stat con bler sulegli e strusch nivels. A quira dati temperature da fino a 31 gradi, in la surselva fino a 28 gradi ed in lenge di nauta fino a 24 gradi. Da maun vengono l'ora da pli nivels e gli emopli per part sulegli, soprattutto nel sit, e diviene zig pli fresci con anche 25 gradi a quira.
0: Vias e traffic.
4: Sin l'autostrada a 13 stagnesce il traffico in direzione sud, tranter quira sud e Rotenbrunnen, ed in direzione nord, tranter Rotenbrunnen, a Rihanau.
1: Ad ossesi 8 minuti, svergalosciun. Il processo della catastrofe da Bondo che va a finire con declarato tutto il ciun accusai senza colpa, poi alla dercir regionale Malugia decidiu a comunicau. La domanda centrale c'è la catastrofe del Piz Cengalo de Von Novons che acquistò la vita di 8 persone fosse stata previsibile. Dentro il accusai è Anna Giacometti, che era lui presidente comunale de Bargaglia. Reactions de Della e de Dauters, Federico Bellotti.
7: La più prominente delle inculpate per mazzamento per negligenza è stata la consigliera nazionale Anna Giacometti. C'era il momento della bova da crappa presidente comunale del Comune da Bergaglia. La dergedra del Tribunale regionale Malugia ha argomentato che Giacometti veggia becci la saveida professionale corrispondente per valutare la situazione da Prievel. Usceia ce la è non culpante. Giacometti ha reagito sull'ifgeida.
2: Das Verfahren hat 9 lange Jahre gedauert und war auch für mich zeitweise sehr belastend. Ich bin froh, dass dieses Kapitel jetzt abgeschlossen wird.
7: La dercera o declarò ella non culpanta, scu er il secondo rappresentante del Comune. Els vegen stuie pudersa lascher il Consell dels Spezialists Cantonals.
2: Die Gemeinden sind schlicht nicht in der Lage, die Naturkatastrophen vorauszusehen und die Gefahr einzuschätzen. In Zukunft sollte die Zuständigkeit des Amtes für Wald- und Naturgefahren klar geregelt werden.
7: Ils oters treis in culpos en dusam pluies di liufezi da gote prievel da nateira ed in geoloc extern cio luvrop il cantun. Nov days avans la bova da crapa era nels niester la conclusion cil prievel al piz cengalo vege bec samido decisiva manc. Els vevan quintocun en a bova da crapa las proximas emdes ni meis. Grondas tavlas avertivan dantant dils prievels possibles. Ins possa als dus accusos di l'uffezi cantonal ed il geolog extern becia testar ci vegen violò l'obbligazion da diligenza. Perch'egl en els nies declaros nun culpans, ch'egl tenor il pranzepi in dubio pro reo. La procura pubblica del Grischun era dantant di l'aveis, ci las cinc persunas accusadas en culpantas. Il manader degli uffizi, Bruno Ulmi Stupani, so per parte an clear, perché il tribunal o decidia uscea.
8: Normalerweise ist das ja eine Niederlage für die Staatsanwaltschaft, doch hier, denke ich, ist die Ausgangslage ein bisschen anders. Ich habe ja im Rahmen des Plädoyers darauf hingewiesen, dass es durchaus gute Gründe gehabt hätte, dieses Tal zu sperren. Andererseits habe ich auch dargelegt, dass es entlastende Momente für die Angeklagten gab und das Gericht hat jetzt diese gewürdigt und diese haben den Ausschlag für den Freispruch gegeben.
7: Cilles sentiens che Zeneides a fin senza castei seia nigna surpresa per el, però il process vege in effect da signal. Grazie il process seia ner nias alla lieis pleis punts da critica anvers il cantun, però er anvers il cumegn.
8: Wir haben auch einzelne Kritik gehört vom Gericht, oder, dass man einen eigentlichen Notfallplan vermisst hätte rund um den Pizzo Cengalo herum. Ich glaube, diejenigen Personen, die in der Gefahrenbeurteilung arbeiten, nehmen das schon auch zur Kenntnis jetzt.
7: Sen Kelleran Faccia o Urban Meissen, il manader di Ljufezi da Gote Prievels de Nateira, beciank li a pilir Position. La sentienz cia vigna ossa parantant pileide per cuna scientia.
9: Nus essen so entri in lingtens dalla procedura essen nus la vigiai, ca nos collaboraturs en bucmini sententiai, aia ia scia ca so entri tons ons resti naturalmein dal cebetti na gronda tristezia quale è una dina cau ad enco essen ai nos sentiments naturalmente und als las familias campiarsluch con familiars els cuens.
7: Il cantun vigna os a stibgir ils arguments del tribunal per las sentiences e siva traer las consequences. In stradò il process vevan con familiars de las unfrendes da bondo. Per els na significescen las sentiences da pranzepi becen a sconfitta. Uscea il defensor dils parents Reto Nick.
10: Für meine Mandantschaft ist es von Anfang an nicht darum gegangen, dass einzelne Personen bestraft werden, sondern wichtig ist immer gewesen, dass man umfassend und transparent aufarbeitet, was damals für Entscheidungen getroffen worden sind. Diese Aufarbeitung hat zumindest grösstenteils stattgefunden und das ist für uns das Wesentliche.
7: Schil Cas Bondo vigna traccia avant per la prossima instanza ni Bec, Oreto Nick Bec respondia. La sentienza della derceira regionale Malöggia è becianca in vigor legale. Tutti gli spertucci sono se 10 dei spede da domandare la proclamazione in scritch e si va on gli anche ne davanti dei stamp da dir davanti la derceira superiore cantonale.
1: I antir process intorno alla catastrofa a Bondo han surtutto le persone alla testa da Vishneun che perseguitano con tensione di una certa malsegirtà tutta nor c'è sentenza che viene la finale a da. Il verdict innocenz de pulita montata pil futur da tutte le instanze comunali. Milena Bassin.
11: Schligeria. Usche es emils Präsident e les Presidentes Comunales domandedes sentia. Sieve cels em udia la sentenzia il process da Bondo. Tuad ils cinc accusos et accusedes sun empe innocentes. Trent Roter l'anteriura presidenta comunale de la Vginentia Bergiaglia. Per Gabriela Binkert-Becchetti, presidenta comunale de Valmisteir, es questa sentenza una buona.
5: Sco presidente comunale a studir sono er fitz contenta perciò se fu stat otter no jaukreitschen in giun fuisnem a pront datori maun es et una carica una responsabilità che ci nu savain sowieso mincha di schon dat porta responsabilità ma quist stat per il futuro della politica sa ira meinsch un grand problem.
11: E ter la domanda da responsabilità sai a que er un appell a minchin ci va in montagna c'è leser sves responsabel per sia agir. Per Daniel Vasescia, president comunale de Sursees, piglia quei una certa paese delle spedle dels presidents comunales.
12: Also, in data degna situazions, nova ci, eben ci il tema responsabilità è semmese. Ad ossa ci lei in quella direzione, ci, eben ci è che gli insignal ci, e ci la responsabilità è la fin finale, vech tra il presidente comunale e i funzionari.
11: E la domanda chi ci des responsabile non sai be su mais der grand cash cutter bondo, ma ben erget il prievel della vines e la decisione che loipes u sendes ches veste serer. Niente tempo de decider beva avent duas ans la vinenche de sameden. Il presidente comunale Gianpeter Niklis al gorda vid la boda il Val Rosec. E con questo scenario il ciò e la sligeria della sentenza il caso da Bondo.
13: Giusto la finanza di Samedia è che partecipa in due anni con quel caso del Pizzo Gscena e del Val Rosec, con dimensioni che vota Bondo dal volume e per fortuna non è niente in giugno per somme ferite. E chi fa tema al responsabile si studiava sur pliere tele responsabilità in des montagnes che nus dort savain che certs risiko sus povzeiger gewaint.
11: Erin zur selva is la domanda da responsabilità presenta. Per exempel a Lyon del president comunal. Avent passa un efne sun un grip ed er una parte la via ci meina a verduz i saval. Quella d'era però già sarede da spöla primavera 2025, sun cussalda experts. Per fortuna, di Markus Beer.
14: Ossa, quella che è venuta a quell'evenimento, la greppa, è veramente una cordata di Udena e Laval, sto a dire perché vanno a fare quella massiera, perché se non fosse un lavoro, se non dai il cos'è del geologo, se pandesse non sono trovato meno, se è chiaro.
11: C'era Ginenches è l'urconex con catastrofe di natura e responsabilità, e per vedere qui, sai la sentenza che il caso da Bondo è decisiva. Barbara Eschbacher, la Presidente Comunale de Sel, ist contenta con la decisione.
15: Naturgefahren ist etwas, das man nicht restlos einschätzen kann. Das ist absolut klar. Und von dort her ist es, glaube ich, schon wegweisend, dass wir in Zukunft auch Leute finden, die können so einen Job ausführen und die Verantwortung übernehmen.
11: E per Fernando Giovanoli so unterstrich questa sentenza che decisions tecniques e pretenziuses nu pembe essere ils mems de politikers comunals. El es president comunal de Bergialia ed era vice sindaco del 2017 cor ce la boda es nida a Bondo.
16: Che non siano i politici di milizia quelli che devono decidere autonomamente su cose che sono più difficili, tecniche, e dunque ci vuole una base tecnica da qualcuno, da esperti, che poi dia la possibilità all'ente, all'organo politico poi di decidere.
11: Te le decisioni tecniche, scuer quella a Bondo, devono essere fatte con aggiunta experts. C'è tutte le cinque persone, l'anteriore presidente comunale ed er experts un innocenz, che surlefce il presidente e presidente comunales, qui va in ora clear.
1: A che ho terminato il nostro rapporto con reazioni di involvaie per tucai at interessai giuridicamente vai us su andont vi nevon tutte le partite involvate e la procura pubblica hanno 10 di spade per domandare l'argomentazione dettagliata a scret della dercira regionale Malögia cu quella è arrivata ani vengis temps per tutta nor trevi nevon il cas alla prossima instanza.

A quai è tutto per questa ame e questa al Davos magazzin d'informazione che venius preparaus e presentaus da Dursin Cadiz e da Gheorghina Ianchi, producenta Fabia Caduff. Nos magazzin se beauter per teclali germerà un fleis cun visita a nus sin nossa pagina web. A dos 24 minuti svergau la stiun sparenza cavus... Anges veu semetter sin via direcziun fin demma, sin quella via alla fin di gi dell'emma de la vurfa RTR. Bugen compagnia in a von nossa mesura sportiva os cun musica lanciata da Tina de Dus in a murai ca tenessem Bugen iri il temps a da dina de vosa noc. Ancevi ben la fin demma.

0: Alla tudest at el duet kun Peter Maffay e Johannes Oerding esi vigneu, lus tschuna maza.
1: RTL Sport.
0: Ad duet mi denza lo en quart tier duels dils meiers en nossa tara da meun la luccia dil Kilchberg. Massa tradizion ca fronta sin massa forza. Tecnica. Ad alla fin lu in ca astia giubilà, triumfà a propi se non ha indils pigrons luciaders en nossa terra. Tongi per il rec Armon Orlik nus merein. Bumos il Kilchbergsko tal mo ben e un pauet sin sia stagiun sien prima sko rec che stade pitost so la. Bujan kun vos Jorina Jankis, shalu, mainza!

0: a Fons del Sport.
1: La sera con un svegnin fit spil spitacal el resgem con la gronda luccia del Kirchberg che da meun in luccia con caracter federal che momince si zonzi in luccia che zonua è exclusiva autor che alles federales ascien molts si sonte meiers lucciaders samisera dentre quals è in trio grigiun con la rec lucciader Armon Orlik Lu Christian Bienge de Tavau Sertic e de la Valchons de Cireun il giuven Josias Müller. Jo chavla edizione della Luce del Kirchberg, Andreas Vieland, della nostra redazione de Sport, in una festa che proprio deplica una festa.
2: Ja, yeah, absolut. Yeah. In una grande festa, de grande montata, che ti has menzionato. E per cui è che la vigna manada tras, ma mince si zonsco, per esempio, la fiesta de Donsponen ad Interlaken. È una fiesta che è bu sempre de Gudignasto in sdi, con son bu plirasga, pie propi in ver highlight in, credo, mince carriera din Luciader.
1: A chi dat insomma quel spettacolo da fa con la luce federale davon Cienons?
2: Ja, yeah, exact, davon Cienons è Emil Huber, che è in gran fan del sport da luce. Insomma, bo staus contents da letzte Sura con la fiesta federale dal Melienovcien, wenche si staus trumpaus, che si luciader preferiu Fritz Hackmann, che era lui il gran favorit, era bo davantaus rete dort protesta quei Emil Huber ludec bien pia, lu metios in pais in acna fiesta culs meiers luciaders e quei lu è capitau in non pitard dal Melienovcien, wenche siat, con la fiesta da Kirchberg, a giua premiera. Ad Emil Huber, a lui manigiau tot un pau a circa si luciader del cor quei Fritz Hackmann a lui proprie gudignau quella prima edizione de Kirchberg.
1: Ah, si menziez. Ad apilu dati pia ella la loccia sin terrain turices al Kirchberg che d'antona al decurs del zonz samidat un pauet.
2: Gli chateri Perlina è un buttons luciaders della partita a tiela premiera vevemo bien 200 visitadres e visitadas oso questo capesce un pau auter de me un vegne ve varga die schmeli che vengono a prender plaats in quella arena motutina oso cumpriau cul svilup della fiesta federale e quella fiesta da Kirchberg è una dina bia pipincia. L'arena è varga ciunga da spipincia che quella da Molis a Jon Vargau iamo dus rings de resgem, iamo si sonta luciadas i cuozemo indi ed è tot quei antuon quella arena quei bia pipin pi survasaivala pi familiar. La fiesta federale quella di è diventata proprio un gran festival. La fiesta da Kirchberg dall'altro meon che vai proprio mon per la luce in se biapi da tira il resgem proprio al pols de quel sport.
1: E a tot quel scambulo qui da de destra dentro ils privilegiai con in plaz sin tribuna e la arena in stoglie ester privilegiai da bo semplicemente tickets da compra per in simpel fan de luce scottia di eun sto ester comember in in federazion de luce che reparcia lu quals tickets quai forse un sco clamra per tot quals gesessen aia mas toch ebu genin aga a quel Kirchberg. SRF scadin casse mette il spettacolo live in televisione, resgem, a luce totale, ne vende la dameon tocca la sera, cui vanno per irui il meglier del smeglier, del Victor del Kirchberg, vencesis. Nus figlien, in intermezzo musical, a se dedicain lu un pau pi de rudien, al trio Grigiun, surtut al rec Armon Orlik, ad assias, chances, giuspel, lag de Turic.

0: Grat dau in quart de las sis, Orlik, Giger, Studema, Schlegel, quals o numerus autors combatten de meuna jurdil lag de Turic pil titel la festa de Lucia. Kilchberg in spitacle che dat momince sisons qualca triumfesce asce cun rijun se numna indil spigrons el sport de Lucia. Anno 2012 esistau Jörg Abderhalden. Sisons pitart Christian Strucki. Anno 2014 già Matthias Sempach scha festiva al Kilchberg a la devosa ga ai dau in novum la prima ga e la historia de quella luccia exclusiva ai dau in trio de victurs cun Samuel Giger, Damian Ott a Fabian Staudenmann. A quai trio va e de me un puspei el resiem clar cu la fina mira de voli defender il titel. Andreas Vielanti in festa culs actual si sont meiers luciaders schonus lein cinciada favorits ni cia les meiers vestes.
1: I dat propi in Luciander kai ella rola de top favorit. Questions di cui el Bernes Fabian Studema al meir Luciander de la Sazionals de vos dus mainz al gudinau tot las fiastas nu calai staus de la partida d'entrautra el triumfau sil Rigi, sil Schwegalp, schcoe alla fiasta cantonala Bernese el Vankdorf. Sulet sil Brünig, leua el et triumfau d'anton stiu parter la victoria cune un trais autors d'entrautre cun Armon Orlik ed cun Ver Werner Schlegel.
0: Grat, in en prima luce de meumer vei, vini tiel duel dentro il rec Armon Orlik, Fabian Studema, il meier in quella stagion, sanz glosion di spettacle, grat, lanciata, Nico?
1: Ja, dels Nomsen neu sigir, mo el resgem se os obudine stau in spitakel ku quels dusan chapau in lauter wie de las couches treis gai num nada mein ja dau kui duel uen, kui duel Orlik, an konter Studema a treis gai ai dau in pari, e pa kui kiei adine veniu luciau pitost passiv, pie bossin spiarder ke sin gudinia, pa kui ka omis dusan in sbai an konter lauter aluins in sbai che salu essere fatale, che sai lu più probabile in dies. A per cui am bain in quali ne criticavo un po' ed che quels dus fronten già da meun in sin lauter da meun mervei baul, ma jenze setz nur dauter che logic, perché che iei al duel dental rec da luce ad al meir luciader della sesiun.
0: Fabian Studema pia il gron favorit, c'è chance dat es et Armon Orlik?
1: Orlik oder Frank ed entrels Kunfavorits, schoen Samuel Giger, per exempel. Ella schalein di perfekt, schoen, per exempel, oder Sil Brüni gewon bien in Mainz, luel la Klasse de Triumfade Mönel Kilchberg, schoen, quoique je je capitao won in non amolis. Orlik ei fit, propien in a fech buna forma, ad ella ei inke sa propiesse fokusas in quels punks culminons, a mince mai musa leo en se setz la mera prestation possible, quelles uettes en mince se si unda loce, quelles jain en se setz fech bain ad Orlik. Mo el veng ad esser scorrec e un pau pi fech el fokus in a situazion magari un pau et complicada.
0: Ad ei vage, propi e de musa quel ei propi in ver rec, che bumo sto casualitate, voni non a molnis uon esi propi bustau de surudie, bustau de surveze lentira critica vir Armon Orlik magari scizum vignos titulaus col mender rec de la historia cun rijun.
1: Ja, la propi stuiu maguna in cines linges grasses, pauk positives. Io sai d'Anton Carmon, Orlik gauso bodine persequitau, cio che vignus cret, evitau en pauete las medias. E la si dirbo giù in sesione perfetta, assoluta ma in boa. La fiasta cantonale bernese, per esempio, ha il scizzon spiars en in sulette di trais loches indica ius e las couches el versen del plai. Da Ludenton pudiu propria mus eine reaktion Lucil Brünig, a criticaus venia al consum per quel risca magari sto da pauk, a la devise da djebo spiarder, a quei pauk attraktiv. Ma Orlik vala è una dina lesio disco indels ferms luciadas a quel che nusa c'è un buon blida la concurrenza quale orz simplemente immense biappi gronda che forse una von dies ni von vegn onza sco el se venda sco rec je e che usels meinis fech differenz Orlik è simplemente scolai pitost in typ ruasaival boin conquera os dispet la isni la gronda tribuna mediala. Ma da meun, scodet ja la chance de da in risposta, quoi el resgem leunu cal se senta al meir, la qualitat leo suenta quella a el, che vai eu propi nigin dubi.
0: Andreas, lei non sono per finire a parlare dei plans di due ulteriori grigiuns, Christian Biesch e Josias Müller, c'è un possibile parato?
1: Diego Dignani osa venire in una luce finale per quella concorrenza che osa struscia realistica, ma Elsa hanno omis due senza sesso di spiarder nur, per Elsa già in honor, di già essere quella fiasta da Kilsberg osa culs meiers si sonta duciadas della Svizzera. Biesch muossa d'anton sia meira sasiundala carriera ad Elfa Frank, da me un alviadi al lag de Turic con incines ambizions e ci sa, possaival ai biail sport, dipende d'anton e in pau sin cicel fronti, drova e magari in tegel klec, kin survegno se budget in kaliber. Sin lauter. Josias Müller, quella mo venions, un pauke experience, mo vala sco gron talent, e la de spiarder lidi nur, sai propi senza squet gel resgem, avessi ose bode gertiade meun, sia chance quella vin frange un restel seuns affit.
0: Grazie Andreas Vialant per informazions vesta sil punct final culminant di on de Lucia cul Kilchberg de Meuna Jurdi lang de Turic liber vai punct la soch cul si sont de Lucenders arriven el arena a se presenten al publicum a l'emprema ga serius vini els dus rudans de Rasgim ludelas och amaza six duels tres avomes di tres suentermes di a cui vin seran torn la schun dati lu la gronda luce finale per Irui, il gron Victor.
2: RTL Novitats e di storges del sport per vus.
0: E a cica qua vegna ad essere cica triunfesce che ti rerti a venisse capesce ad udiei de meon a sera dentro la ciondela sis qui anum sport at actualitats.

0: il dit der RTL.
1: Oz concorso in mon, buonasera. Il processo de Bondo alla dertiera regionale Malöja declarau innocentes totes le 100 persones accusades. Ten alla dertiera ai dau ne gins musemens qui ves dau seins per la catastrofe gia jamnes avon la curdada de Crappa. A scheia adien las persones accusades e bo mun cantau de prender masiras. Accusai einstai dus representants del canton, in geologi extern a dus representants de la Vischnaunca Bregaia. Denter els l'anteriore presidente comunale e consigliere nazionale Anna Giacometti. Tiela curdada de Crappa al 2017 ein 8 persones mortes. La votazione a Mustè davart al Parc de Giux a Moviment a bo contrafaccia la legge. Quai alla dertiera superiore del CDU. Scola Vischnaunca de Mustè ha comunicau. Al març veva il sovrano approbau al progetto Serial Centre Fontauna. Als recurrenz han pretendiu che la votazione hagi violau al principi dell'unità della materia, per cui il progetto ha conteniu il contratto de dregi de construzione ad in emprest. La dertiera ad entron giudicau che le domande seggen material ma incolligiades a vegen la medema fine mira. La hotelleria Grigiuna ha nudau al cercladur bunoma insistenzi a tonta meli per notazions. Quai ha in plus de 10% compriau con la medema perioda de Jom Vergau, scrive Iuffezi per economia a turism del Grigiun. E l'antira svizzera ha dau de pli per notazions al cercladur, en tot 1 milions. La Commissione del Consiglio del Stanz per Politica de Exterior è per le bilaterali treis. Con un segnale chiaro, con 9 incontri treis vuxs ad una abstenzione, alla approbau al pacchetto de contract della Svizzera con l'Unione Europeica. Quai suentre debattes dels details durant pliers mains. Al pacchetto dels contracts va la fin del mains el Consiglio del Stanz. Tondo mai, tocca la prossima.
2: Kurz hinter la 6, la prima fin d'emma de settembre per enceiver bi che nus ascien con vus, ni vus con us. A Georgine Janki ascia eun in momenten musicalmen dati quei hitun austriac zilzon zotionta. Per enceiver. Falco, a seu commissar. Ancevi ben la fin d'emma.

Meu nome è Lorenz Ragocchan, per il Blair sono il Lenz. Io sono John Curant, Chain Jones alla musica da Givauta, sulla prima trompeta. Ancerto il dirigente, il Mario Kolek. Elsa è una degna tenus sulla trompeta da basso. A Tarell avevo un pandreuto su il primo tox. Sono entro la scuola da recruits per la musica militare. Veo per la musica da Givauta durante 15 anni e sono per la musica da Purs, da Chazzas. Aion 1989 e la Ines entrata alla musica da Givauta. Già, qui da Titania, società, vicino su Inter e la stata mia femmina. Noi siamo insieme quattro fauns che scegliano a Change Piedis. Due figlie, la Erika e la Anina, in Ocea, in nostra società. Mio toc, che io è un collevo in una regolanza, vid la musica da Purs Chazzas. Don chi date la vid pli, schon plica 4 anni bici. Noi siamo con la musica da Purs da Chazzas, giù locca siamo, avevamo 29 anni, da si presentare durante il campionato mondiale da Canu a Halifax, Canada. Tra un triotto, quando suonò la polca Modra Gref del Janet Gursky, in una bella regodanza. Bleu plagé con la Modra Gref dalla musica da Purs

0: RTL, l'instrumentale.
1: La Saira da RTL. Concert Roberts. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

0: Il dit der RTL.
1: Oz concorso in mon, buonasera. El proces de Bondo alla dertiera regionale Malödia declarau innocentes tot las chum personas accusadas. Tenol la dertiera ai dau na gins musamens qui ves dau seins per la catastrofa di aiamnas avon la curdada de Crappa. A scheia adien las personas accusadas e bo mun cantau de prender masiras. Accusai ein stai dus representants del cantun, in geologi extern a dus representants de la Vischnaunca Bregaia. Denter els l'anteriura presidente comunale e consigliera nazionale Anna Giacometti. Tiela curdada de Crappa al 2017 ein 8 personas mortes. La votazione a Mustè davart al Parc de Giux a Moviment a bo contrafaccia la legge. Quai alla dertiera superiura del CDU. Scola Vischnaunca de Mustè ha comunicau. Al març veva il sovran approbau il projekt Serial Center Fontauna. Als recurrenz han pretendiu che la votazione hagi violau al principi dell'unità della materia, per cui che il projekt ha conteniu il contract de dregi de construzione ad in emprest. La dertira ad enton giudicau che les demandas seggen materialmein collidiades a vegen la medema finamira. La hotelleria Grigiuna ha nudau al cercladur bunomein 680 meli per notazions. Quai ha in plus de 10% cumpriau cu la medema perioda de Jom Vargau, scrive Iufezi per economia a turism del Grigiun. E l'antira Svizzera ha dau de pli per notazions al cercladur, en tot 1 milions. La Commissione del Consell del Stanz per Politica de Exterior è per le bilaterali treis. Con un segnale clar, con 9 incontri treis vusts ad una abstenzione, alla approbau al pacchetto de contract della Svizzera con l'Unione Europeica. Quai su entre debattes dels details durant pliers mains. Al pacchetto dels contracts vale fin del mains el Consell del Stanz. Tondo mai, tocca la prossima.
0: La saira der RTL. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

Vus al Puls della Musica. Dal sempre vert. Suri hit. Finter la scovrida. Usciva ria scolavitta.

0: Ata, da qualora da salida da caccia venha os duas festbank, lhe um tag, für tag. Espero que vos hajas de gosto de quella anchata. E de hoje, o chão da la biala buonasera, anis em prim, auditura Jan Schocher de Bondo. Buonasera, Jan.
1: Buonasera.
0: Alô, tudo em ordem a Bondo? Na,
1: sí.
0: Promontonio, essas vos, não é?
1: Ah, Promontonio. Ma hai detto umidà qua.
0: Ma c'è?
1: Tutti, una volta di Rabondo, si è Promontonio. Qua non è il female.
0: Ok. Gian Schocher, ci le svus per mettere i vostri lits per quest'ora di caccia?
1: I lits vanno, come io, Martina, su Vadrain. A questo da Vadrain, gratulare, poi Botinci hanno fatto. E lui in sud, tutta l'ingiadina, e già visto tutto questo si conoscono, e bocca truff, e arrivai in ordine ben frisse sana casa.
0: Fate buon auguri, Jan Schocher. Vai su di un dettaglio di una preda?
1: E una bella di ci hanno fatto al Sivadrain, ma c'è non sai.
0: Piene di fotografie, di telefono.
1: No.
0: Se lui può prendere su enter, boh, Gian?
1: Ah, non sa se c'è la fotografia o qua.
0: Ma cosa sperai non sbagliare?
1: Forza venga un per gli ongios.
0: Boh, jetzt fu naturalmente grandios. Ah? Lui desisti non sbagliando la fotografia?
1: No, lui lascia la fotografia da lavarsi in appena gli ongios.
0: Vos vos tutte ragione, Jan Schocher, per salidato, quals de vedrain, quals can fai butina, quals che vos divisais in buona caccia in tutte le ingedine che vos en conoscis, da Linus, Paulino et Kla. Jan Schocher, in a biala buonasera, stai bene.
1: Istessa mein, a quera.

0: Il Paulin nuet cla cun Engedina Singevisde Jan Schocher da Promontonio. El è un prim che va in concorrenza per il Radio DAB che mincia. Mincia la persona che telefonesce questa sera ha la chance di godinia in Radio DAB. Alla fine dell'emissione ti leolù la sort adinca ai osa si culm zot zuke strisch. Il Christian Bruder. Ciao Christian, buonasera, benvenuti.
1: Ciao Gabi, buonasera.
0: A Luca, vesio.
1: Oh, mia caul.
0: Also, oggi mi usava il mio auto 32 gradi.
1: Ecco, è buon normale.
0: Bain de Sturm. È bain de Sturm.
1: Vado per un vacante, sono un buco per la caccia. Perché non fa? Il legistore è che è un giorno dopo.
0: E scogliendo la smorsa nera. Christian, noi vanno a Leeds, dati, hai dato preda alla regione di Castris?
1: Già, ha dato un po' preda. Un collega si sta a la cavra camorra di Occions, a tre collega in taur di Occions, e sia, quel tondo, due giri, quel buon mal.
0: Io le sei di, io le sei di.
1: C'è un saio, che è esco, che è esco. Ci chi ha di una freccia?
0: Ad autos book. Christian, ne ho vanno al salito?
1: Oh, il salito vanno in grada. Ho oh, sito il Hugo, Camenice soffra, la sua donna. Allora, Roberto e Marianne, che Thomas è l'on. Adirino, Isidore, che strisce. Forse auto, Beni Simeon, se scolese, forse auto, forse è boh. Allora, Marco e Claudia, non spettrons della teglia. Allora inizi alla Val Punteglias, alla famiglia Tomasetti, il Basilio, l'Andri, alla Gianna. Naturalmente è un buon bridà alla tatta che giù compì un lester. Come era un
0: tic. Lezza, ma ti domerai un tic della buona banaglia forse, eh?
1: No, io non mi preoccupo.
0: Oh, lezza, ben bien. Non mi
1: preoccupo, con due sonzi,
0: Son bien. Quella da puspa in una nuova generazione che c'è du spissionai
1: e per non che io sono da raggiungere il teppe le cacce
0: ossa a premstun son ben furtema cioè ho dati nuot
1: e lei dati domenica in ben furtema
0: super Christian
1: allora siamo come gli smalunz codina ne ve
0: ebba la grande fiasta di malunz ne ve
1: ne di tanto che stia se ti ruegni si ne ga
0: cui quella fiasta di malunz
1: ah io sai è un buco oh, okay. Che cosa siamo
0: also sin lust und ihr luege strisch.
1: Sin lust, ah, si, ja, lu. Quoi sei so wiert, quoi de wiert.
0: Quoi sei so wiert. Quoi fiel uns judent an us. Christian, nus wenn es um tja Musiker.
1: Ja, Musiker. In bocca moge da, de Matteo.
0: A kauf ich jetzt muss grand plaisir a fich bialla und in a bialla buona sera, Christian. A vera mein, vina von buona caccia a bo da si. Tutto va bene.
1: No, no, è stupido vos.
0: Esatto. Stai a playa, mi. Stai bene. Cristian, buonanotte. Stai bene.
1: Ciao, buonanotte.

0: E sper fa musica vin el probabile ad esser a caccia pus per questa ton al Matiu. Nus ven udiu su gran hit Book Camoch. Bumo durant la caccia quella canzun vai fitch schiock, fitch svens, a venia dina giuvisada. No loc cien, ben venci ciun trenda la numera de telefon per nos salits de caccia. Adeva el telefon osa ina giufna matta de Dardez e la a Indijons. Ciao Larissa Caprez.
1: Ciao.
0: Hallo Larissa. Vo a ci vola sti salida? Io credo anzi ci ca faccio butin.
1: È Larissa Caprez da Dardez e le gratulare mi bab che ha oggi lupetà in bov de cervi.
0: As un priuodo do quai. As un priuodo. Larissa, has visto il buof del CRV oggi? In Cesare has detto, non è?
1: Ai.
0: Allora, has visto?
1: Ai, avanti che ci sono in scuola.
0: Oh, c'è bi. Has di un piacere?
1: Ai.
0: John? Has lo dai un abbracciato al bab? Has dai una branclada?
1: Non amo visto il bab.
0: Oh, has visto il CRV del bab? Boh. Ok. Ti Larissa. E se il bab torna a puspa a ciaccia, su in Cemona?
1: Ai.
0: Ah, per quai. Ok. E c'è che vige se del bab, forse te la lusa RTR, auda te, ti a vus. C'è dice se del?
1: Se mangiare in una china. E di mai il vino.
0: Bravo, io credo che bab sa già un coi da fa, eh? Ti Larissa, quanto è il bab nom?
1: Jan Pitschen Caprez.
0: Jan Pitschen, quel salizio è sempre Jan Pitschen Caprez, che è in Cemona, a gauda speranza in una buona cena con un bien migliel vin. Larissa, ti ha già visto una musica per te il bab?
1: Hai, mia Montogno.
0: Quella è pronta per te? Ciao Larissa, buonanotte.
1: Grazie, Fitch.
0: Ciao, ciao, dorma bene, stai bene.

0: Con quella canzone poi un piccolo caprez si si entiamono buon ma invece in l'armin sin veste per quel che sia figlia la Larissa Caprez a gratulare del per suo cerf de sis ad al telefono de dosa aio non sma in diretta ma in a sonder bia miez al vic e gli alpina benveni beni sonder e
1: gli alpina.
0: Benny? Benny?
2: Benny? Nee, sono qua.
0: Ti sto parlando sul telefono, poi sul radio.
2: Ah, certo.
0: Allora, Benny, ragione, come si è la strada degli Alpini questa sera?
2: Ma, degna scobel. Con il decoro, tutto il tavolo di ciaccia. Io c'è da sapere in compere, se non c'è il post. Tutto in ordine.
0: Tutto in ordine. Adesso si vede celebrare, Benny Setz va a buona caccia, aber ti as tutina in una certa arda tutina in te che ti cor.
2: E che le usce io, non so se lo qua in la dinga in un arda mind, non so se si dei, e da caccia. A conze, per seguitesse dei, la chiusa.
0: Precis. A questa sera, a Zebiarska san fa viva questa sera sin in preda? Bene in qualin?
2: E in tuo caso, non so, in una preda speciale, che è il Sandro de Marmolz, che faccio in book re, scusate, oh, sempre manco.
0: In re e in Gavriel.
2: E Renciavri. E che lei usce? E che festi vesci?
0: Naturalmente, fai in viva. Eh? Bene, te saliz per tutto quel che ti conosci, scotto uno in quel.
2: Ma i tutti che si conosce me, in tuo caso, ad in speciale selecte al Silvio Seiler a i creature se non si può oh.
0: Probabile se ne vuoi a tale RTR
2: e a tale per Franca sono Franca avrò ci li fadega da Catarur non ce l'è da ciaccia che le la Valchons crea
0: prima. Bene, noi venessimo ciao musica io credo che se ti metti su proprio di Daul Fig de Daul. Lu konten els omens e aun ensemen cul radio ils dodis brigans.
2: Grazie.
0: A tut quella biala compagnia la vel alpina in cordial slido del studio RTR. Fige flot in viva a sei ben con vus. In a biala sera beni sondren, grazie.
2: Grazie, grazie a te. Grazie.

0: Els dudes brigants al cor viril slow divisau questa sera de Bonnie de Benny Sonder che ha salidau tot quels che ein egli alpina osa al Sandro De Marmas al Silvio Seiler divise tot bien dal telefon aio osa agli Anton Pinoche che telefonesce nus dalla Acla Subrail si l'acla dels Gotlis. Buonasera, benvenuti.
1: Buonasera.
0: Cosa hai là?
1: Ma noi in bellezza, qui in bellezza, bler ma sapere, noi ho dato la sera, noi ho dato la cimona, che si vuole fare?
0: Ma c'è,

0: lezzo.
1: E che fascinesce proprio di quella della caccia?
0: Ma fascinesce quais plus robos, l'atmosfera, la vita di Chamon, la cordialità, questo fa bene all'arma, ci può dire un po' da vento, e questo ne ha chiotter, e qua parla, a me piace qua.
1: A voi godis qua. Anton, voi solidai tutto quello che non chiamano con voi, e voi solidai seba Škodič a Jarmon, ad Albalzer, a noi ven triu musica che fa buona luna, graubünda. In a biala sera, Anton, tutto bien, stai bene, godi, vina volle, adia.

0: Sì, sai, loro perdevo loro naturalmente hanno già visto pure intorno alla sotto alla CIF nostra figlia il telefono ci è finito di dire perdevo e a dire loro vai da lunch perché ci hanno visto in questo desodonti loro camminavamo fino con l'auto fino a Telechamona con la bestia e loro perché c'era qua intorno la roba della scrittura ci vuole tutto. Tutta la burocrazia ci vuole per sluppetare o per dare odo o per mosare la bestia, e loro sono news, loro vai da tarde, e sono arrivati solo noi già qua con tutto.
1: Aber in te che giunto fa fiasto vai so ne giù.
0: Ma veramente, no, qua non è niente, questo non loro più fare, ma faranno loro più che non mangiano le sliongie, se sì.
1: Ka fosse uns bespeit alles Ligionje. Seele Charva a Lue Purtau, Otzen de Maun, Fitch, Klitsch a al Bruno Cianet. E Otzenitel mit Slack und Ella Perkele Karn Stetti Frestia Tokele in sa Kontrollau Ella. Basta, a schei ai tun au Otzen mit Zdi.
2: La Preda.
1: Ja, nusslein ein Grazia per tutte le fotografie che vus, der Matisse, a weiss der Mess, la Galleria de RTR, quella vegn minche di pi a pi biala, pi a pi pleina, a demauna las dieje meses, a weiss lo puspei annunzia la preda. Adossa, altro vau in tec pazienza. Otto Quadroni, Deftan. Ciao Otto. Buonasera.
3: Buonasera, Gabi.
1: Tode in Urden. Montaniala sei un po' down, vi?
3: No, mo briccia, no.
1: Qui è un temps.
3: Sì, non c'è caso.
1: Otto, racconta, a chi vuole sti salità, ci ha dati speciali?
3: Ma, per tutte le mie due colleghe, Iona Porti e Nicola Cantieni, sono da in Vatta, nel studio di Vatta, ti lavo per la radio. A questa è salità, in tanti praia non vanno fatte un giorno, ma qua non allora sono, io non gli fa pazienza.
1: Ma son, vuoi sì. Un temps?
3: Ma... In buona China vanno fatti, hai cosa?
1: E c'è hai da otto?
3: Ho dato un risotto ai funghi con l'oganeghetti, i dimpa tocchetti, verdura, e le pa verdure vanno fatte ottimate.
1: E del vino?
3: Il vino, naturalmente, ci vuole il vino.
1: Per cucinare e per migliaia,
3: per cucinare e per vai, per tutti giù.
1: Exact. Otto, noi veniamo ciao als Jauers, col Cemuac Eremit. Spero che voi tutti abbia spiegato in Cemona e che la cacciamon di ben vinavon. In Carcelit, stai ben, Otto. Biala sera.
3: Tutti questi cagnosi non mai, dimmi un po' di lufo a tutti.
1: Già, per scisa, se ho detto, mi è esperta di te. In biala sera.
3: Non è il problema.
1: Buona notte.
3: Ciao, ciao. Ciao, Valin. Ciao, ciao.
1: Ciao, Gabi. Azzurri.

0: Il siauer, sarno ed aldo col cemuc, eremit, per casca bus les divisa quella in autr di. Quacaui RTR cu lura de gratulazion si girbo, lura de saliz de caccia. Ah, bica bus tais cu nus, esce magari in pleit stort vin. Oh, al Hugo Kamenisch, aioso cu mais in linge. Buonasera, Hugo.
1: Hallo Gabi, saluti.
0: Okay. Io les...
1: Yeah? Yeah.
0: Na, io di Mandelbusch, sto a dire che ti ha nuot. Frequenta.
1: Ma pensi, se sento ti chiedo, te la farei su tre di cala, mi devo sera.
0: Ragione, ci vuole solidà.
1: Io vuole solidà, ma scompo in Giudot, che te la faremo avanti. Crescli a Michel. Devi già tobiente capesce vina vonna de sta sempre poi al macigir. Lu le so salidamo fraca di sta si che a grazie fec che la gli la pede di si che tre disco mai salidamo e rom a lu i storle si sur site questo lu forse una faglia esperiment un nervin forse bo cosera per ci qua altri si gir sa mettere on
0: de
1: a shock tutti i colleghi da caccia a da birna da maneiva che ho conosco.
0: Grandius. Musica del Cranberries, io credo che Hugo è un tic fan del Cranberries, ha?
1: Eh?
0: Grandius. Buona scelta.
1: Grazie, Fede.
0: Gudì, Cassine, vedi? Toi, toi, toi, in bocca al lupo, buona caccia. Ciao,
1: grazie, ciao. Grazie, Fede. Ciao, Gabi. Ciao. Ciao, ciao.

0: Tako, kako je šta, ugeš na aerolo, da laš tu bete genk. Nije zdovoz, če viš, da muzika je šta mal prtot kvelske, nam vide telefona, a nus da maun vajnus pošpaj. Ils salic da kača, da maun nasera lukun Angela Hendri, la tuječina. Ela se legra, je cajo dije vuz. Dija se legra, lo se da tre la sort. Also, enem prema linja le se ingracija a vuz, per kvela kurturiala, per kvels bjal salic, per vos buns auguris, per tons je viš, a per esser della partita ad osa astiau esser diala de fortuna bo idea ti che prende loca al gian socher de pronto monio al gian socher de pro montonio cordiale gratulazione gian socher vos venis il radio DAB direttissima sper bondo bia plage con nies radio e quei fossi schon stau de Gabi de Gonde per questa sera. Bujen, bujen, in autre gade puspai, co vuol di, domenica sera son dio puspai, con vus, adio se legrel, sco in a fon. In a biala buona sera, in bocca et luf e toccan la proxima.
1: Per vus, al puls della ghiaccia.

Fritz is his chan. Sün wir de Gurleine na vis a Fritz gul chan, il chan alla chadaine til streiva vienan. Bun di, che fasch, go vaja? Na domanda per spass. Sün quai dis Fritz be baia, e mein mes chan a spass. Quam teinte la satira. Char Fritz, e quai nu crai. E vetz des chan ci stira, e mein a spass a tai.